0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in Sol minore, opera quinta, numero 5. Imaginarium Ensemble, Enrico Nofri, violino, Alessandro Palmeri, violone, Margaret Kohl, arpa.
1: Claude Debussy, La Sérénade interrompue da prélude, libro primo. Theo Gergiu, pianoforte.

0: Teo Gergiu, pianoforte.
1: Robert Schumann, Giulio Cesare, Ouverture in fa minore, opera 128, per l'omonima tragedia di William Shakespeare. London Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Giulio Cesare, ouverture in fa minore, opera 128, per l'omonima tragedia di William Shakespeare. London Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.
1: André Campra. Brani strumentali dall'opéra ballet Les Fêtes Vénitiennes. Entrée de la suite de la folie. Gig. Air pour la suite du carnaval. Rondo. La bohémienne. Air pour les Arlequins. Air des Espagnols. Air des Espagnols. Chacun. Complesso strumentale Ensemble baroque de Limoges, diretto da Jean-Michel Hasler.

0: di André Campra. Avete ascoltato brani strumentali dall'opéra ballet Les Fêtes Vénitiennes. Complesso strumentale Ensemble Baroque de Limoges, diretto da Jean-Michel Hasler.
1: Giovanni Ermete Gaeta, Tamurriata. Il quintetto. Rosario Genovese, Ruggero Sfregola, violini. Giovanni Leonetti, viola. Francesco Di Donna, violoncello. Andrea Pighi, contrabbasso.

0: Abbiamo ascoltato di Giovanni Ermete Gaeta Tamurriata, il Quintetto, Rosario Genovese e Ruggero Sfregola, violini, Giovanni Leonetti, viola, Francesco Di Donna, violoncello, Andrea Pighi, contrabbasso.
1: Hector Berlioz, Premier Transport, per voce, pianoforte e violoncello. Jérôme Correa, baritono, Arthur Schunderwöhr, pianoforte, Christophe Coin, violoncello.

0: di Hector Berlioz avete ascoltato Premier Transport per voce, pianoforte e violoncello. Jérôme Correa, baritono. Arthur Schunderwörth, pianoforte. Christophe Coin, violoncello.
1: Ennio Morricone, Le due stagioni della vita. Trascrizione per pianoforte di Ennio Morricone. Roberto Prosseda, pianoforte.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Le due stagioni della vita. Trascrizione per pianoforte di Ennio Morricone. Roberto Prosseda, pianoforte.
1: Johann Adolf Hasse. Sinfonia da Enea in Caonia. Enea Baroque Orchestra. Stefano Montanari, direttore.

Di Johann Adolf Hasse abbiamo ascoltato la Sinfonia da Enea in Caonia. Enea Baroque Orchestra. Stefano Montanari, direttore.

Giuseppe Agus. Sonata prima in La maggiore, per violino solo e basso, opera 1. Largo, allegro assai, andante. Quartetto Vanvitelli. Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli, arciliuto. Luigi Accardo, clavicembalo.

Di Giuseppe Agus abbiamo ascoltato la sonata prima in La maggiore per violino solo e basso, opera 1. Quartetto Vanvitelli, Gianandrea Guerra, violino, Nicola Brovelli, violoncello, Mauro Pinciaroli, arciliuto, Luigi Accardo, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 11. Allegro di molto, andante, menuetto e trio, allegro di molto, allegro con fuoco. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 11. Vienna Filarmonica, Christoph von Donani, direttore. Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 14 in Do diesis minore per archi, opera 131. Adagio ma non troppo e molto espressivo. Allegro molto vivace. Allegro moderato. Andante ma non troppo e molto cantabile. Presto. Adagio quasi un poco andante. Allegro. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Quartetto numero 14 in Do diesis minore per archi, opera 131. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: Rai Radio 3 Class.
1: Camille Saint-Saëns. Sinfonia numero 3 in do minore, opera 78. Sinfonia per organo. Adagio, allegro moderato. Poco adagio, allegro moderato, presto, maestoso, allegro. Daniela Rossi, organo. Orchestra

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Do minore, opera 78, Sinfonia per organo. Daniela Rossi, organo, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore. Sergei Prokofiev, Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Allegro moderato, largo, vivace. Berlina Philharmonica, Seiji Ozawa, direttore.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Berlina Filarmonica, Sergio Zava, direttore.
1: Giacomo Puccini. Messa in La bemolle maggiore per soli, coro e orchestra. Messa di Gloria. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. José Carreras, tenore. Hermann Prey, baritono. Filarmonia Orchestra e coro Ambrosian Singers, diretti da Claudio Scimone.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bon damas di dalla redazione Rai Ladinia, chi ci argomenta di nostro notiziario in quei giorni ai 18 di giugno. La scuola autos di tutta l'Italia hanno quei cominciato i jams di matura con la prima prova scritta. La scuola autos la Valle di Ladinus, la provincia di Bulzan, i candidati 80 si sono tutti. Con Prashavan Laura, pra la strada della Valbadia, promettere una sicurezza al toc d'entro l'ongega e piccolin dai rischi idrogeologici, don saura luog tecnic, che l'unità la decisione d'intervenire due luoghi da san critiques. Nella Germania si è fatto meglio su una strada del Giove de Pordo e della Perda Cianacciai, fino a un simotor ora di strada, con ferite grievi, se l'unì giù spedel. La question attuale della mandranza si fa l'argomento centrale per cui non è tenuta l'Università di Bulzan. Levanti un'immatuaggio in occasione della pubblicazione della monografia su questa tematica dell'avvocato Christoph Peratoner. La Biblioteca Sormani a Milano ha Roberta da punta già al premio Montale per la poesia, un riconoscimento importante a livello nazionale per la qualità della produzione letteraria. E te faccia il navio fiore da nuova su la crepa negra su un ciampaccio saura d'elba. Ma non sono da improvvia. La scuola autos di tutta l'Italia in cui comincia i jams di matura. La scuola autos la Valle di Ladinus, la provincia di Bulzan e l'80 si è candidato che sono da mesdite l'ordine fine la prima prova scritta Alexander Stuffer.
2: Mit la scuola paritetica Ladinus ai candidati le jam de maduranza in cui da domam tuchiora si vuol fe la prima prova scritta per talian o per tudesc. La scuola saute sauch di gioi alla ila musi bona fe la terza prova scritta at l'autra rusneda. Hanna Amrein del Lyceum der tutti gioi sangnia punting per si grang e jam d'ancui.
3: Io ho cominciato a leggere la materia di tedesco, da che con cui ho la sigla fecal per tedesco, da con cui ho quindi sponge e poi sal plus aure, da che mi ruggine da loma e tedesco.
2: La maggiore novità dell'ultima riforma dell'esame di maturanza, che va ancora in trova per il primo giorno, riguarda l'esame a uscire. Quest'anno muss il candidato mil più rispondere a quattro materie. In cui da domani sa trupscolese rispondu che calti sa mirci a già che musa nia sanjnica son tutta la materia, ma me son cater. Monica Senonri, presidente della Commissione di Jama Ortigei, ispira una seconda mutazione che porta la riforma per le Jama a Ush.
4: Il candidato, la candidata, venite già la possibilità di se presentare e di spiegare un po' ciulic la creare questa scuola c'è l'ampara in tanti cinghani e un po' la prospettiva per il dauni.
2: Obiettivo di l'esame maturanza ne è niente meno di la conoscenza della singola materia. La presidenta Senono.
4: Il fine è che dei tan madur, che le scuole e i cocchi sa sviluppa da chi gianni di scuola auta. Questa è una cosa importante per questo quest'anno e poi abbiamo inoltre importanza anche alla formazione che ha fatto, alla formazione pratica. Gli punti della scuola sono stati fatti anche in pratica ora della scuola e lo anche i candidati e la candidata la possibilità di spiegare ciò che ha fatto questo pratico, ciò che ha imparato questo pratico e dan talut ciò che questa esperienza pratica ti ha portato personalmente a si sviluppo.
2: L'esam de maturanza se tratta l'ancio del dauni di candidati.
4: Il vampiro cautor c'è la tang bonica e in stas, io de valutesse in stas, i capaciteias, e perché il topo una decisione che possa avere scala di sapete l'ora di studiare in anti, di se sviluppare in anti.
2: Domani comincia la seconda prova scritta, che il caso del liceum d'ert dura ben 3 dies. Do la terza prova, che sarà al dò della scuola un lunes, merdi o mercoli, il ponan di pausa, danes comincè i jam zaus podan dut 62 candidati tra 3 scuole zautigei e 24 candidati tra 2 scuole zautes alla ila.
1: E mudon a restong pra la matura con la notizia che bel dalla setta duman il dom de Bulzan quei prim di diejams un impiat cincianti 60 chairis il vasculivo museri si con Laura Daures ora de calman da ora messages de benedizion via WhatsApp a kai candidata la matura che fece per prelazion na novità la diocesia de Bulzan per snon be blessed sips benedì casel il motto de l'azione sarantauta d'Austria una clava metoda gibela da Luani. Al do di organizzatori di Südtirol, non sa su ogni aspita, tanto partecipanti bello il primiade, l'azione unirà per calma tutta gente in van. Con prascia van Laura per la strada della Valbadia per mettere in sicurezza il toc d'entro l'ongega e piccolin dai rischi idrogeologici, don saura il luogo tecnico stati nir e l'unità della decisione d'interveni di due luoghi stassanti critiche o la clietuma l'anzi o la climanaccia d'un giù purong su strada. Udanti il percal de tre giù e purong scmanaccia d'unica e de mettere raies de protezione. Plunianti il udante un maggior proiet per la sicurezza di auti che passa con de blu barriere contra Isas. Nald la Germania sa fat mel sun stredat l'jauf de Bordeaux da la perde Chanachai firan kun si motorora de streda. L'incident ie sutz du iniren taur mesa la quatre doms di lauta za de Pecol. Lald de Carantia Zani e Tuma e Fritzschu per un ron per 30 metri giù per il bosco. Una persona che ha udua credai soccorso, unita da l'erchi e al giallo del soccorso, in tanti soccorri da Roslauta Fascia, il soccorso alpino e spiologico del Trentin, ha dato la prima cura salme il capità. L'aglia foresta cusciante con il giallo che l'uni portato spedel sono il posto in c'è i destu da fuoco di Cianacciai. A Burnec, i carabinieri unici saura su una organizzazione che giudava trappule tra i jams la patente. Tre persone si unite state saura, in giaun de Cinofani, da avai paia 500 euro in mediator per passare la prova teorica, slasciando un giudè con un sistema con microauricolares per slasciare della risposta strata del quiz. I carabinieri hanno una perquisizione in cabinan router in una microcamera sconduta del guante candidat. Alli si mediatauri in a terza persona nai la residenta della provincia de Brescia che da savai cruziada ti de indicazioni al candidat sulla risposta strata in tanca il fagiova l'esam i due tre unici dac saura. La questione attuale è la mandranza, che è l'argomento centrale, prende con vani tenuti l'Università di Bulzan. Levanti unima tua in occasione della pubblicazione della monografia su questa tematica, l'avvocato Christoph Peratoner Martina Rier.
5: Se banca la scunanza di mandranza si è assicurata la Costituzione della maggior parte di Stati d'Europa, il pur un po' di grande svalivanza di coca questa scunanza vang matuda androvat la pratica. La monografia di Christoph Peratoner, Grundlagen des völkerrechtlichen, europarechtlichen und verfassungsrechtlichen Minderheitenschutzes, Fundamentes la scunanza della mandranza stildert internationell, europäik e costituzionell, tratta questo tema. Il se tratta d'un scritt abilitativ scientific all'anciaria da professor d'università. In laurda de plu ani, 1500 plates cu una saura vision completa sunt idarci la mandranzas, cu un confront particular de călăs ladina, furlana e romancia. Audion Christoph Peratoner.
6: Udoni loc lie grandissime differenzas, caca un stato democratic al di danquei, cela sunt căste mandranzas, cela anga diste doi, cela anga smantnia, jac savon, ca livel mondial, nil mo mei stas exent la storia, ca rujnedes sparej da un dia l'autre.
5: Se la comunanza europeica ha vint quattro lingaggi nazionali, nel mobang 170 rujnedes de mandranza, che fejora la gran ricchezza culturella d'Europa. La rujneda ladina è una de la mandra mandranzas che es cunedes, spiega il professor de linguistica Paul Videsot.
7: La mandranza ladina è era interessante dal punto di vista della sconanza delle mandranzas e dal punto di vista giuridico, cioè di che è una mandranza che virt il medemo territorio, con le medeme condizioni economiche, sociali, naturali, non può avere un sviluppo, ciò che la mandranza tende a svalì. E la mandranza ladina vega un avviso che può essere a livello giuridico e fatturi per dare la mandranza o per la fastidio.
5: L'UNESCO stima che la 7.000 rognedas del mondo che io al di d'anquai è la mesa destinedas a moriore anche alla fine di questo secolo, tanto al dut che le mandras con manco di 100.000 persone che le ragiona. Motivazione a sé per di una maggiore arte a questa ricchezza culturella manaceda. In ciel pral convenien c'è uni tematizza il valor di d'arci la mandranza dell'Unione Europea.
7: La Unione Europea se la ha più le smangs di fronte alle smendranze. Radisca non ha la sua competenza da sede con le smendranze che ne vengono in Iasce. Progettet la comunità europea messa un rispetto alle smendranze perché ne vengono in Iasce, cioè che la Unione Europea ne controlla in Iasce che i suoi membri fece a livello di sconanza delle smendranze.
5: In ci vide sot in Ant, ma non mossa in Iasce fin a Brüssel. In la realtà locale conosce Christoph Peratoner e Jampli che mostra su che la Dings non ha nia for ima demi d'arci si che cita Dings l'altra gruppa di Rosneda.
6: Una delle cose più eclatanti per me che le ho belliti, che le ho scritti anche parole magari anche un po' scialdi duros è che al di dan cui in la Ding non può nia diventare Richter altar, che vuol dire il po' gi adventè tutta Italia, il po' gi la Liguria, si presentè al concorso, il po' gi si presentè al concorso a Roma, ma sin cesa, da ulac el ven, non posso nia gi a tocca sta stiera.
5: Neanche la commissione di Sias, che se da giù con questioni costituzionali, non è la presenza ladina o dudadant.
6: Am dema cosa è quella che noi magari la regione muss avestr la dint il governo regionale ma il governo provinciale posso avestr in muss sein avestr.
5: Un sci Christoph Peratoner in Ant.
6: In grund di rama questo del piculetz in scila però gli robos che can ragione della sostanza den dert minoranza i can knaus Südtirol u longang vorwestr pur i prims la class beratit questi robos muss man thematise sehen sie questi robos sank il governo in la politica muss apportenant ja che rati e propri un obbligo morale per apportenant.
5: In generale posso un senza autor di che la scunanza della mandranza ladina è a un buon livello e posso vestire da modello per d'altre realtà. In ciò c'è un potenziale per migliorare.
6: La scunanza che noi in Südtirol, per quella che muss essere avere anche tutta l'altra mandranza, cioè che rati che è una scunanza effettiva e il nipponia da Tnjorak e la Dings che vive a Belung, che è di Cortina e che è di Sauramontro, che noi diciamo che è una scunanza tampitla, che è il dimostrato.
5: La scunanza della mandranza a livello giuridico è una tematica complessa che si domanda nur l'accordo per i dettagli in una gran sensibilità. Sensibilità che non è mai affordata.
6: C'è che naturalmente la teoria giuridica, c'è che l'altro è la politica. Conduce l'interesse che lo leit, conduce la problematica che è leit, cioè sono niente che il Südtirol ha una situazione particolare, il Trentino genau in Scilla, il Friuli ha una situazione particolare, e poi la traeria anche la politica. E io dopo anche che alcuni Stati, anche quel tanto nazionale, ha un problema, cioè che i stati nazionali in momento hanno tutta la crisi, cioè che non è più buono di soluzioni per i grandi problemi che portano questa Unione e perché è da 30 giù con questioni interne, cioè che anche la mandranza, che tutti sono contenti, che tutti sono riusciti in testa e da mai è per un segno più tanto giù, però il fatto giuridico è che è una grandissima differenza e questa differenza è una disuguaglianza e questa disuguaglianza porta anche a contribuit certa pertes morora la rugnedas.
5: Adit Laukat expert de dort international Christoph Peratoner in occasion de la presentation de si monografia sung la fundamentas la scunanza de la mandranza stil dort international europeic e costituzionel.
1: I son a Milan u lac Roberta da Punt a d'antor saira giatta il premio Montale per la poesia, un riconoscimento importante a livello nazionale per la qualità de si produzione letteraria. Matteo Taibon.
8: In prima giancare alla Ierpejun di Eugenio Montale, coi dà l'ennum al pesce de poesia de maiù prestige de l'Italia, un patrimonio quet al palazzo della Biblioteca Sormani a Milan. I cere giancare alla Ierpejun dal scrittore francese Stendhal, qua al bio a Milan una fase d'attività culturale importante. Le pesce Eugenio Montale è anche un ponuete ten contesto culturale generale. De questo contesto fece inceperti occhio un dal Cantico delle Creature de San Francesco, desche Adriana Beverini, presidente del Premio Montale, ne dice.
9: Quest'anno sono gli 800 anni dal Cantico delle Creature,
4: di Francesco d'Assisi. Vi abbiamo pensato quale potesse essere un poeta, una poetessa che avesse la stessa attenzione etica del santo d'Assisi. Una poetessa che, o un poeta che fossero legati alla terra, all'eticità della vita, la brevità della vita, il valore anche del sacrificio e della morte e quindi anche della sofferenza. E abbiamo pensato che senza dubbio la più grande poetessa che esprime questi concetti è Roberta da Ponte.
8: Enxu Adriana Beverini, presidenta del Premio Montale. Roberta da Ponte è proponuta per il gespecht letterare eminente da Giovanni Gazzaneo. Ella è presidente della Fondazione Crocevia, che si dedica alla valorizzazione della sacralità dell'arte. Alla Ince Lidia Du, Ince Stediretur della rivista di cultura Luoghi dell'Infinito, perché era che Roberta da Ponte ha scritto. Ciò di Alpa ha fatto la proposta ed idea d'era al Premio Montale.
9: Ho sempre apprezzato questo suo linguaggio poetico legato alle cose, alla quotidianità, alla natura. In questo suo essere radicato alla terra, ma anche radicato a tutto ciò che è l'umano, nella sua fragilità e nella sua bellezza, lei ha saputo declinare un linguaggio, quel linguaggio universale, ma che si radica nella sua terra, la Val Badia.
8: Enxu Giovanni Gazzaneo. Le peste gli motivi dalla giuria d'anterater con una poetica che va alla profondità e con un aspetto etico da lungi da vigna retorica. Con suo essere essenziale e radicale superiore la poetica della Punti Toms, era destinata a due di Dio, in una sintesa. Questo opus ricco e emozionalmente ampio ha da punti images, coglie le mon concrete an immaginar poetico universale, le profane ci fanno una dimensione di sacralità e impara e lince un impegno civile critico su questioni attuali, negli anche con le pest Nobel della letteratura Eugenio Montale, di che Roberta da Punt ne dice.
10: Il pensiero montale mi dà lungia tanta dut per ci crever da gli elementi e le componenti concrete che la persona vir vignide. La poetica montale da lungi dalle astrazioni in sciogli la mia. E può dire che io ho un'affinità con alt, che io ho una condizione del spirito, perché toglie ad incontrare il premio montale con mi grazia. Non è per ciò che è un riconoscimento letterario, ma è che la rappresentaia ince tanta dutto, un colliamante, una unione con una visione intellettuale e civile.
8: L'impegno civile di Montale è di grande importanza per Roberta da Ponte, di scarà in cialze fora te so intervento a Milan. Eugenio Montale ne è nia ma poeta, alea ince essayist, alea giornalist, critic d'arte e critic de musica, na personalità con l'esraiste so tomp. Ince Roberta da Ponte peia ia dal concret, coventris na metamorfosa delle parole metu ad espression con poesia.
10: I paia da me in stassa, che sono la prima e ultima istanza, vini mi vers e tutti ci chiamano da ciaria, ci che io vaighi, ci che io santi, ci che io aldi. E cash è per me un lavoro quotidiano, del pensiero, no? Un'elaborazione interiore che può sviluppare possibilmente la poesia.
8: Enxu Roberta da Ponte. Le peste vengono ad es con invito a curare la rigorosità della parola con umiltà e alle incin invito a idelerca la letteratura della civiltà.
10: Danda tut. Specialmente una persona sciocmontale che ha veramente dedicato, no, vigni vers a cala quotidianità, a cala importanza sotto la persona, che è il fondamento di ciclo verde alla poesia di Montale. Perché ciò che spesso per me è un merito di calvagno riconosciuto in il mio pensiero. Il pensiero è andato da laurea sulla le cose, sulla i fatti che succedono, la storia. Io sono dal dedenco, i sonda da chilò, e io incesto presenta il dedenco di mia poesia.
8: Enxu Roberta da Ponte. Le premio montale è un segno ufficiale che Roberta da Ponte fece parte della storia della letteratura.
1: I gente fascia la cliena via fiorida nuova sulla crepa negra su un ciampaccio saura d'elba.
11: L'è venuta ufficialmente inaugurata la via ferrata della Crippa Negra su Racenacei, un'offerta turistica per chi chiedesse a Vesnera questa sorta di attività a Samonte. La via ferrata ha un sviluppo di 700 metri e 120 metri di dislivello, la prima via con un toc ert presa da Povia Pianin in Lengia e il monolite della Crippa Negra. Contente di questa novità è il presidente della società Ciampace Contrin, Tullio Picciaider.
12: Siamo anche contenti di inaugurare questa ferrata della Crippa Negra, fatta insieme alla guida alpina della Val de Fascia, una ferrata che la diventa molto facile, ma molto panoramica e bella, adatta quindi a tutti che vogliono cominciare a venire su per Chismonts.
11: La via ferrata è nascuta con la collaborazione di Mena Creppes, scutato su Mauro Dorigatti.
13: Per la prima volta siamo in due giorni per la nuova ferrata della Crippa Negra. È un progetto vecchio, e molto contenti e stolti di aver potuto far parte di questo progetto e la Ciampace la Nadidà e spero anche molta gente abbia l'occasione e l'estro di desira fer questa nuova ferrata. La ferrata la prima aperta la è erta con una sela per la fer mingol più sorrida ma anche mingol più adrenalinica e dopo questa prima aperta la va a mingol de traverse panorama seguita a cambier e dunque la è molto desvaliva. In alto a Rue Sunson è una ponta mingol desvaliva dalle altre, perché Rue su un piat di erba e non è una ponta spizza desche nostra classica crepes della Val de Fascia, della Dolomites. È molto bella perché è un post desvaliv.
11: Desche dit si tratta di un'offerta turistica e un'occasione per chi che volesse approvare a fare una via ferrata solida e spettacolare a moto Dorigatti.
13: Su questa ferrata si può decidere di agire in autonomia soi o anche decidere di settare un menacrep, si può far perdere un piccolo grop, dunque avere un menacrep che ne spiega, che ne deida a fare la ferrata in sicurezza. Dunque ne spiega co che se cioler, co che girinant e anche co che se regoler, co che pianificher tutta la giornata che se passa a Samont.
11: La via ferrata è classificata di difficoltà EEAPD, PIC sinistra, ma l'esposizione è da avventura descritta da Teda per chi che vuole provare a fare una via ferrata o bec e bec scompiute ottegna. De Mertes fino alla fine di agosto, per chi volesse, la letta Umena Crepe che compagna su un Crepa Negra sulla Cianacei.
1: E sono in ant con d'altra notizia, le novità per chi che compra ite online, da domani in ante giran forza regolos più samples per chi quel tre truc da chi che compra tre internet. La centrale di consumatori spiega che la norma europeica nuova rendrà più saurida di contratti fatti tre il web. I portali di e-commerce sarà la obbligazione di informare in maniera clara su questa funzione nuova. Per le aziende che ne staniranno in alla regolos nuovas e l'udutante straufungas slungei automaticamente vangi termins per retter ci che compra e da mandi in rimborsamento dai 14 di stasan a ban 12 manch. La vedla kertes de identità de papier vel un po' manching alla data scritta su la kerta che già fatora il guvern potrat favloni fatora de ne lasce più valait guna kerta d'identità de papier dal termin di 3 de agosto gstan. Ma per via del gran note con troppo uffizies de comun che ne vang nia più da alla troppa domandes de kertes d'identità nuoves il uni fatora de concedere ai cittadins più tempo per passe al format digital. Ora de galvan il kunstdua a caicmungs che ne gien ja boni de garantir il renovamento del documento di tempo suduidant de partiora kertes de identità provisores. Opportunitäts nuoves s'agiaura per la studentes e studentes la scolas autes la Valets Ladines quel fe lejam de bilinguism e de ladin de bujang per laur per sauanta stires publicas. Il servige jams de bitrilinguism un cung lauration cung la traintendances la scolas de Südtirol amato agi lena die jams de bilinguism nas comincia di vaca a bu succes cung de bonissimi resultats da per la studentes e di studentes participants la scolas nazionales ladines, na demonstration de l'efficience del percours formativ che ha fatto la scuola della Valides. L'assessore provinciale Daniel Alfreider ha sorrisa l'importanza della scommenciativa che dal mese di feie jams de bilinguismi de ladin in tan il percours scolastico con la speranza che jams possat dauni un'immatuia agita na Santa Pludlonja o direttamente la Valides ladines. L'intendant ladin Heinz Wides sotto la ispettaura del plurilinguism Claudia Rubatscher auzora il sistema paritetico ladin che valorizza tutta tra i larugnè della provincia, ma c'è l'impegno di mostrare dai partecipanti che affronta la prosa con serietà, preparazione e concentrazione. Nicht nur kann ich staffeste ja la safla lia di autores de Südtirol la literatura kung na festa de liege ramarang til ost-weste club und wann er die kwang eid schnuf de juni as kumetche dratschink domes di parti sute kater sales lis radant kater autores aliade un jungera na kerdaura de temp per purtedant si prosa o lirica. Le public chatram programm ma visa i pudra de zider kischkute su kang iula. Kung la festa de liege rula mostré à Agent la varietà e la ricchezza della letteratura Südtirol d'entri autores che porta d'Antwilk e lancia la Ladines Ruth Bernardi, Irene Moroder e Nadia Runger. I passong al sport in Cercagingsta dai seidischen King ai vinzies de Lugio ruvrat fascia la squadra del Genoa per si e l'allenamento stadingsta.
11: La data del se ufficiale della squadra del Genoa la sarà fascia dai 6 ai 26 di Messel che ven. I giadore svide al mister Alberto Gilardino in strada Alberg a Sorega e farà allenamento su Ciam Sportiv Benattis alle part a Moena. Per il quarto anno la squadra del Grifone, giadore, tecnico, staff e direzione in serata fascia per ingegner e campionato. Il Comune di Moena ha adesso un contributo di 30.000 euro alla PT per l'organizzazione di allenamenti di stadio della squadra del Genoa e la approva anche una convenzione con l'Unione Sportiva Monti Palidi che ha la gestione del Ciam Sportivo Benatti e anche per l'Uriere Stardò alla squadra e suo staff. La Monti darà aiuto per la gestione del pubblico di media e per i trasporti per gir e venire dall'hotel de Surega fin al Ciam Sportif e dut che serve dant e do il namence per tutto il tempo che la squadra del Genoa resta a Moena. Si tratta di un event che porta una gran promozione turistica e chiama dall'era che giacotens passione e si famiglias. La squadra del Genoa farà sia una mens duce dis da domani domesdì sul programma le ence due partite d'allenamento. La prima a Inesneve de Messel contro la squadra del Trento e l'altra a 25 de Messel contro la squadra del Vicenza.
1: In Sada Kvang, da Duman ai 20 de Juni, ben reserva kai dalla Roda la Stredes di Jaufes de Chaulung, Falzare si Valparola, per Dolomites Bike Day. La Stredes d'entri trai Jaufes si d'entri Luis de Sanchachang, La Ila, Corvara, Reba e la Pli de Fdom, unirà schluttes al traffic motorisa per lasciare tutta la lerca che va con la roda. Più avvisa dalla nuova domani, in King alla 3 domesdì. La raida ha dato 50 km con un deslivello di 1370 metri, poi fatta scominciando da una canuola, con una sorta di roda con un'uola, da strada, da monte, grevel o elettrici, con si avanti di smuovere il vers contro Laura, nanniadra di se scrivere. E la Coppa del Monte Enduro, fuor con la Roda, festa a parte fascia dai 26 ai 28 di giugno.
11: Mencia manco di 10 dis alla UCI Enduro World Cup Val de Fassa 2026, terzo appuntamento della stagione de Coppa del Mondo Enduro e prum round de l'an a porter dant il format NEF su 2 dis, non demo per il professionismo e anche per iscrizione alla Shimano Enduro Open. Chis dis venserà sulle iscrizioni e sa già che sarà a 500 atleti al via. Il programma per Veit Cater dis sulla Roda, Zibia e Vende, 25-26 di giugno, la Proes e la Sabida, la domenica 27-28 di giugno, sarà la Gares. Gares in perte mopedalan e in perte con trasferimenti con la Roda o con impianti portamonte. La Gares sarà sui Mons de Fassa e c'è un accesso al centro dell'evento. I percorsi di gare venirà a faccia a ser in che.
1: In Union alla Situation del Tempo, in generell porta l'influenza della pressione alta, Conditions da Dingsta, ma il Tempo ne genia de fin stabil, il pos formé saurai krapsnibles agrum, domes di da saira via, pol l'unquaia luas schuni, vel pluia o temporai. La temperatura se va sui argenge valores d'antar al plus 30, ogor 34 gradi a Bulsan et la Valida de l'Adesh. La previsione per domani venerdì è di tempo da mezz'insta. Domani sarà domani scialdi da suradel, con suanzi neanche una nibla del cielo. Domani da sera potrà l'inosforme nibla sagrum, con una luce temporale da ciao. Da domani sarà la temperatura di domani venerdì da 12 e 9 gradi. Domani via raggiungerà le valori massimi. Danter 31 e 35 gradi. Ncepari dis che van il lo dudante bel tempo con temperature chaudes e doms di pricul de temporai. Itlo fin a nos notiziar gra parvai scuta su l'appuntamento con l'informazione per la Dinkel Radio della Rai de Bulsan in ons not dalla sit.
14: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Dieter Seifert.
15: In Laas verursacht eine defekte Brücke seit Monaten Unmut. Italiens Ärztegewerkschaft warnt vor akutem Personalmangel. Das Wetter zunehmend bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei 30 bis 34 Grad. Eine neue Brücke in Laas im Finchgau belastet seit Monaten den Alltag der Bevölkerung. Die Brücke über die Etsch wurde bei der Installation beschädigt und ist seitdem unbrauchbar. In der Gemeinde verursache das großen Unmut, sagte die Bürgermeisterin von Laas, Verena Tröger, zu Rai Südtirol. Es gebe zwar seit einem Monat ein Sanierungskonzept, das aber noch Fragen offen lässt, vor allem zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung. Die Gemeindeverwaltung suche dringend nach einer Lösung, um zumindest Fußgänger und Radfahrer auf einem kürzeren Weg ins Dorf zu bringen, versicherte Bürgermeisterin Tröger. In der Landeshauptstadt Bozen laufen keine konkreten Gespräche zur Erweiterung der Koalition vom Bürgermeister Claudio Corrarati. Das sagte der Gründer von Corraratis Bürgerliste Roberto Zanin zu Rai Südtirol. Zanin dementierte Medienberichte, wonach man daran arbeite, die Zentrumsliste von Angelo Gennacaro in die Mehrheit zu holen. Corraratis mit der Rechtskoalition hat im Gemeinderat nur noch eine knappe Mehrheit von 23 der 45 Sitze. Zuletzt waren zwei Vertreter von Fratelli d'Italia in die gemischte Fraktion gewechselt. Das italienische Gesundheitssystem ist laut der Ärztegewerkschaft ANAO in Gefahr. Auf dem Jahreskongress nannte die Gewerkschaft beunruhigende Zahlen und forderte grundlegende Reformen. Laut dem scheidenden ANAO-Generalsekretär Pierino Di Silviero verlassen in Italien pro Tag 10 Ärzte ohne Rentenanspruch den öffentlichen Gesundheitsdienst, 5 wechseln ins Ausland. Über 2/3 der leitenden Krankenhausärzte in Italien leiden unter Burnout. Gründe seien jahrelange Unterfinanzierung, Personalmangel und die steigende Nachfrage nach medizinischer Versorgung, so die Gewerkschaft. Die Straße von Hormus ist morgen einer der Kernpunkte der Verhandlungen zwischen Vertretern der USA und des Iran. Nach der Einigung auf das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges sprechen die Delegierten in der Schweiz über offene Fragen. Der Iran bekräftigt seinen Willen, künftig Gebühren für die Nutzung der Straße von Hormus zu erheben. Vorerst gilt dort eine 60-tägige gebührenfreie Phase zur Aushandlung des endgültigen Friedensabkommens. Die USA hatten eine Maut in der Straße von Hormus wiederholt als inakzeptabel bezeichnet. Italiens Außenminister Antonio Tajani betonte, er hoffe auf die Gewährleistung eines freien Warenverkehrs ohne Hindernisse und Gebühren. Nach dem bewaffneten Überfall in einer Meraner Bar gibt es noch keine offizielle Stellungnahme der Ordnungskräfte. Nach Informationen von Rai Südtirol laufen derzeit die Ermittlungen. Es wurde lediglich eine schriftliche Stellungnahme angekündigt. Der Überfall wurde gestern am frühen Nachmittag verübt. Ein Maskierter hatte die Baristin mit einer Schusswaffe gezwungen, die Kasse zu leeren und war mit einigen 100 Euro geflohen. Die Karabiniere von Bruneck haben einen Betrug bei Führerscheinprüfungen aufgedeckt. Drei Personen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Beamten stellten bei einem 19-jährigen Prüfungsteilnehmer einen Mini-Router, einen Ohrknopf und eine Knopfkamera an dessen Kleidung fest. Gleichzeitig stellten sie im Auto einer 33-jährigen Frau aus Brescia dieselben Gegenstände sicher. Sie hatte dem jungen Mann die Antworten übermittelt. Diese Funde weisen laut Ermittlern auf einen organisierten und wiederholten Betrug hin. Das Wetter. Es ist sonnig. Über den Bergen bilden sich Quellwolken. Daraus gehen in den kommenden Stunden örtlich Regenschauer und Gewitter nieder. Die Höchsttemperaturen reichen von 30 bis 34 Grad. Morgen Freitag wird es am Vormittag sehr sonnig und oft wolkenlos. Am Nachmittag entladen sich aus den Quellwolken stellenweise Hitzegewitter. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
16: Es begrüßt Sie Deborah Gärtner aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Von der Brenner-Autobahn wurden uns keine Störungen gemeldet und freie Fahrt haben sie momentan auch auf den anderen Hauptstraßen Südtirols. Die Landesstraße Kastelroth-Weidbruck ist zwischen der Abzweigung Tissens und der Abzweigung St. Oswald nach Mohrenabgängen weiterhin gesperrt. Kommen Sie gut ans Ziel.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Santa Sera. Na buonasera, buon successo di questa seconda edizione notiziaria di Inchese Ibiai del 8 giugno. La Università di Busan la va a ben 35 posizioni nella classifica della Università della QS University Ranking, una delle classifiche sulla qualità di Atenese ante la più devaluta. La UniBZ la è al posto numero 608 sulla linea di 1504 istituzioni. A spese su un tel risultato, l'Italia in rescita. Un senso che da pisser sul percorso di crescimonia di Champions de Sferenze che incoraggia il rinant con investimenti che si è commentato il rettore Alex Weissensteiner. In una buona posizione il Rangel Università di Trent al 439 posizione. E per un esame di matura in che tutta la taglia che sta all'esame ben fatto con una piccola riforma all'esame OAUS, la candidata e candidaci a rapporter de mo cater materias e nodutes proibì fer scena muta. Alexander Stuffer con la OAUS de Velcun di studenti e studentes e de Monica Senone, presidenta della commissione d'esame a Ortisei.
2: Con trans tre candidati dell'Istituto Economico Grezia, Ivint Nurf, d'antre Lyceum d'Erti, la Scola Professionella, fece ogni ora la Majra compaida la Scola Sautes, la Dines, la Provincia de Bulsan. La Majra novità della pitla reforma raverda la prova a Usch. Ula calena che vang un iral nier più da manda ora tutte le materie, ma mi più cater.
3: I ratti li sgur più sauri d'amparea, già che li sgur manco roba, però li d'amparea più sotto la cosa.
4: Io da sempre tutto il programma che si fa, dann la quattro materie, però da me ora un piccolo vantaggio da mio punto di vista.
5: Il vang da manda domande che li povestri un po' più ria, ma da me ora io il vang mi ha scelto.
2: La riforma è un po' un'altra zanzone leggiamo. Che ne è nia me o dai la conoscenza della singola materia.
6: Il fine che ho dai a tamma dur, che le scuole io e che le sa sviluppare da chi anni di scuola auta.
2: Da 5 anni di scuola auta si tratta di leggiamo riformare proprio la maturanza per si da unire.
1: E la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati a Roma ha dato il via a un emendamento alla legge Littela a ciò che la litazione del Trentin Sutro e della Val d'Aosta abbia valore il peso di maggioranza, non prevedute il test originel, con che si garantisce la defendura della rappresentanza della mandanza dell'Engaz, a commentare il deputato Alessandro Urzì de Forza Italia. Ben, ence la maggioranza abbia fatto marcia in do a dit Sara Ferrari del PD. E ti fa se le venire realizzare una via ferrea da neva su un crepa negra su Racianacei. Si tratta di un progetto che si è in and da ein e che mena crepe con l'aiuto della società Champagne ha potuto portare a compimento. Le una via ferrea delle vel mesan di 700 metri di sviluppo e 120 metri di dislivello, scusano su mena crepe Mauro Dorigatti.
7: Per la prima volta si è un doc giorno per la neva ferrata della crepa negra. È un progetto veie. E molto contento e stolto di aver potuto far parte di questo progetto e la Champagne l'ha dato. E spero anche molta gente abbia l'occasione e l'estro di desiderare fare questa neva ferrata. La ferrata, la prima aperta la è erta con una sela e dopo questa prima aperta la va a Mingol de Traverse, panorama seguita a cambier, in auto a rue un son. Sono solo una punta mingol desvaliva dalle altre perché ruon su un piat di erba e non è una punta spizza desche nostra classica crepes della Val de Fassa, della Dolomites.
1: E mencia manco le 10 dis dalla UCI Enduro World Cup Val de Fassa 2026, terzo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo Enduro e prum round de land a porter dante il format NEF su un 2 dis, non demo per i professionisti ma anche per gli iscritti alla Shimano Enduro Open. Chi dis vense la sua iscrizione e si sa già che durerà a 500 atleti al via. Il programma è per 4 dis una roda dalla Sebia al vendere 25 26 de giugno, la Proes e sabato e domenica 27 e 28 de giugno sarà la Gares. Gares in per de Mopedalan e in per con trasferimenti con la Roda o in pianche Portamonte. La Gares sarà sui Monts de Fascia e Cenacei, sarà il center dell'evento. I percorsi de Gares viene a fare a mo in che. E che ho finito questa edizione notiziaria passò alla programmazione latina.

Na buona sara e benvenuti nelle zone della digna da essere videsot in schnitt per vedere una composizione simbolica di un dei componisti italiani più innovativi del XX secolo, Luciano Berio, e suo ciclo Folk Songs. Zende sot funza di una cercia.

Luciano Berio, componiste d'avanguardia e pionier della musica elettronica con una gran sensibilità armonica. È un di gran componiste italiani che musciata con i nomi importanti della musica moderna contemporanea dagli anni 50 in Anz, lungia Pierre Boulez, Karl Stockhausen, Georgi Ligeti e Maurizio Kagel. Musica tradizionale, folk, musciata con tecniche di composizioni barocche, classiche e neoclassiche o moderne. Kasne niena novite. Champagne e corals de Pach, chafun plein de melodies populares de castes composition. In sche a incedatre componist tut musica preexistenta e laspo elaborada, orchestrada, frammentada o trasformada in cina anna le reconnaschnia plu. Il principe da musica de Berio se focusaia sul scri da nu musica che è belle scritta, che ne onia esterna imitazion mo plu lere in gomage. Al reinventa continuità sulla che gli altri vaga manna possibilità di rottura. Cash le fece samba in ceruvea contatto con la musica tradizionale. Sua inrescida musicale si caratterizzaia tla vai aggiunta in equilibrio d'antra una conoscenza stessa della tradizione e una tendenza alla sperimentazione di forme nuove della comunicazione musicale. Le sue fasi creative a Berio ci arreda mette in relazione la musica con champs del savai umanistic, la poesia, la linguistica, l'antropologia, l'architettura. L'interesse per le espressioni e valie della musicalità umana ha condotto a verificare tre sindoda nu in c'è repertorio e valie della tradizione orale, ciò che per esempio per i folk songs.

I Wonder Us, Talk basierst auf einer Melodie popolare americana de Jakob Niles, fora der Komposition Folk Songs de Luciano Berio. Al se tratta de unes chanties populares da plus perz del mond, America, Francia, Italia, Armenia, Azerbaijan, che nudes elaborades harmonicamente e ritmicamente. In schnotal jung na registration cum Berio, che mana in stas la bacata, e alla us unse Katy Berberian. Accompagna vagni dal Juilliard Ensemble. Questa composizione manifestava l'interesse che Berio ha per cercare verda la rielaborazione sperimentale dei materiali preesistenti, senza fare sfaranzia per sua provenienza, ma con grande attenzione alla potenzialità di sviluppo che questi materiali contengono. Suo intervento compositivo è soprattutto la parte strumentale, che è per Berio di grande importanza. All'ingiunta, Alena Sort de commentar de cique e al maparu fos des raïs expressives culturales de Vinicantia. Luciano Berio roia contat con la musica popolare tres l'etnolog Roberto Lady e l'interesse per il folklore aspo metu raïs. Al dis, iacere da capi da mi i process che governaia certi stils populars da cique i me senti attrat, deque i po imparevval e ai po mestre utli. I pensi suradut al folklore sicilian, serbo-croat e dell'Africa centrale. Al diciamo, i atres porve in cer malestra da scute chantis populares, che resdi por me espressions spontanees, accompagnati al clavir. Por casi por rendere onur all'intelligenza vocale di Katy Berberian, ha scritto nel 1964 i folk songs.

Another Talk for the Folk Songs de Luciano Berio, Ballo, scritto da Berio in Stats pur se fomna Katie Barberian. Cantarina de gran fama che è buona dalla scel di ci che ne è nia naturale. Un altro elemento di interesse in recita musicale di Luciano Berio è la us. Pur merito di sua prima fomna e musa Katie Barberian, che ha de ispirazione per troppe composizioni, a Berio potuto, su quel disin stas, sperimentare con le più nobili della musica, la us umana. Ora diventa un campo sperimentale ricco di sue fasi creative, ma senza mai la trasgredì. Berio ne ha mai scritto musica contro Val. La natura della us di strumenti è tre stata una cosa santa e cash ne schluis nia fora la musica elettronica, pur metton cara creaies musica. Ascutung sein la rielaborazione di una chanti armena che evocai al registro della luna.

Losing Yelai, una bellissima melodia armena che evocaia il Gisù della Luna, fora di folk songs di Luciano Berio. Schocken a podu al dite castes compositions ne Berio, te sulla urde rielaborazion, nie intervenu sulla linea vocala, ma sulla strumentazion, che ring un effetto di distorzion tra tanche la urs inclinaia contra un design più tradizional. Casta l'intenzion che Luciano Berio albu charang da mette in dialogue musica tradizionale con cara contemporanea. Al Jung sein le Talk Black is the Color, una chantia popolare americana che ha raiz la Scozia. La formazione è us, viola, erpa e cello. La decisione da scrivere per viola e non per vidura è per idee alla chantia ancora più sotto e scura. Il matman ha un intervallo di quarta e quinta menzionando un carattere dal folcloristico, ma tre in doccia funze linee dissonantes marcantes, che i dà al tocco un riferimento moderno.

Black is the Color, Primtalk vor der Kollektion Folksongs de Luciano Berio, Komposition de Önes Chantjes pour Usch e Set Strumentsch. Fablo Traversal e Piccolo, Clarinette, Erpa, Viola, Cello e Deux Percussions. Es una Chantje francese, Arabaia del Vicel Usignol, Symbol della bellezza, dell'amour, della libertà. La melodia originale è dolce e delicata, tipica della Chantja popolare. Moberio la trasformaia con armonizzazioni moderne e interventi strumentali, creando un'atmosfera poetica e che si tenta l'aria. La usci imitaia da tra il chant del vicel e fece do trills e abilimenti, intratanche e strumenti dialogaia con la usci.

La musica de Berio gira la massima attenzione per l'ascoltatù, perché al metadome ideas e linguaggi des valis. Ali evocaia, fece allusions e pretend che si des belle presenti la memoria de chi che ascolta se. Per Luciano Berio, armonia odi l'art de armonizzare e de creare la coesistenza de due linguaggi possibili. Per cal ne se accontentaia Berio niama na sempre imitazione o collage de materiali esistenti, ma li rielaboraia con gran sensibilità sperimentale. Schampel ne fagò de sigugni aperte de suo vocabolare da vignidè, e tanda manco poniera tada sua musica.

Alla Feminisca, una vedla cantia popolare siciliana cantata dalle sfomnes di Paiapash tratanca a spettare gli uomini sui punci. E in scelta un bel plan a piz di noi giade fora per i folk songs di Luciano Berio. Con sua tecnica compositiva e sua dote sperimentale, al tres in do ci re da chiri riferimenti con altri stili musicali e letterari che non è dar tipics per questa direzione musicale, che c'era più lere da si destacare dal passé. Penso, per esempio, alla musica seriale di Anton Webern o John Cage, per cal che la musica deve essere imprevedibile e non intenzionale, per evitare le desir e ci affettare l'emozione della musica. La donna ideale, una cantia popolare che va in cè dalla tradizione orale. I testi baia con ironia delle qualità dell'ara perfetta, secondo la visione popolare, bella, virtuosa, elegante, che mata verda ai dettagli, motres con spirit satirico.

Edò la donna ideale ntoc tut dalla tradizion piemontesa. Lo folai re, che ores di fioraio. Il test conta in maniera sempla e via la storia de un che van chufs baian de sua bellezza, sub un tof. Al si tratta de un che van cerca vanne e annunzia

Jaja e tschüffs con entusiasm. I vers evocaia i corus, le buntof, la vivacité del marché, la plaza o la calè. Dort cash con un ton da juc, repetitiv, tipic di chants populars, con frases che vain tra.

Esaim po schlugeu Azerbaijan Love Song. Na chantia d'amour, che Katy Barbarian ha al dite na plata di gramofon russa e carash po schlugeu a uradla. Alle l'ultima des önes chanties la composizione folk song de Luciano Berio. Con cash sono in shuruva alla fine della nostra trasmissione. Io sono Dice Mona Bella Sara e siamo in bel salute da Esther Videsot.

Nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da David Jiménez, avete ascoltato il Capriccio Spagnolo opera 34 di Nikolaj Rimskij-Korsakov nei movimenti Alborada, Variazioni, Alborada, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano, brano che concludeva questo primo concerto RAI Orchestra Pops, concerto che si era aperto con interludio e danza dalla Vida Breve di Manuel de Falla. Poi abbiamo ascoltato il concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo con Pablo Sánchez Villegas alla chitarra, la suite, cinque brani dalle suite prima e seconda della Carmen di Georges Bizet, e poi appunto questo Capriccio Spagnolo di Nikolaj Rimskij-Korsakov, che ancora una volta David Jiménez ha diretto a memoria e adesso ha fatto alzare le prime parti. Questi sono gli applausi per Roberto Ranfaldi, il primo violino particolarmente impegnato in questa composizione. Prima aveva fatto alzare Luca Magariello, il primo dei violoncelli, e la sezione degli archi. Adesso è girato a ricevere gli applausi verso il pubblico dell'Auditorium Rai Toscanini. Nicola, prima di lasciare l'Europa, io aspetterei ancora un po', perché è possibile che ci sia una sorpresa, nel senso che queste orchestra pops sono qualche cosa di divertimento, sono qualche cosa di diverso dalla stagione tradizionale, quindi potrebbe esserci un bis dell'orchestra, e quindi finché il maestro Jiménez continua a entrare e a rientrare, noi teniamo la linea per vedere che cosa succede. Adesso è ancora fuori, adesso sta rientrando con la bacchetta, fa alzare l'orchestra, si è alzato Roberto Ranfaldi, si sono alzati tutti quanti, adesso il maestro Jiménez è girato verso il pubblico e ringrazia a mani giunte, si gira, c'è un bis.

0: David Jimenez sul podio questa sera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ha scelto come bis una zarzuela, era l'intermezzo della Boda di Luis Alonso di Geronimo Jimenez, che deve essere un suo lontano parente. Ancora applausi del pubblico dell'auditorium. Nicola, se vuoi lasciare l'Europa, poi ringrazio chi ha reso possibile questa diretta.
1: Certamente, grazie Susanna Franchi, dunque anche grazie agli ascoltatori della radio ARD in Germania, della radio nazionale rumena che hanno seguito con noi questo concerto.

0: Ed eccoci dunque ancora collegati con Susanna Franchi, ancora ascoltare gli applausi.
1: Sì, allora vi do appuntamento al 6 luglio quando sentiremo il secondo del Rai Orchestra Forza interamente dedicato a Ennio Morricone, mentre il maestro Davide Jimenez sta ringraziando l'orchestra e sta ringraziando il pubblico. Io ringrazio chi ha reso possibile questa diretta, ovvero i tecnici del suono Giancarlo Biolatti e Andrea Garzero, la consulente musicale Jessica Groppo e lo specializzato di ripresa Oscar Passarella. E su questi applausi, mentre l'orchestra si sta salutando, Nicola, ti restituisco voce e microfono.
0: Grazie, grazie mille Susanna Franchi, grazie anche agli ascoltatori che stanno commentando ancora in questo momento, inviando i loro messaggi, come Angela, come Chiara, come Giancarlo di Reggio Emilia, come i tanti che stanno scrivendo e manifestando il loro entusiasmo, qualcuno addirittura la sua commozione per questa performance anche della nostra orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Se volete continuare a commentare potete inviare i vostri messaggi al 335-5634 per questa performance anche della nostra orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Se volete continuare a commentare potete inviare i vostri messaggi al 335-5634-296.

0: E alle 22:22 noi proseguiamo la nostra trasmissione per raccontarvi di un saggio appena uscito all'interno di quella collana che Electa ha ideato per raccontare personaggi difficili da chiudere all'interno di un volume monografico, con una sola voce che racconta personalità che sfuggono da tutte le parti. Ci sono volumi dedicati a Virginia Woolf, a Chaloy, a Calvino, a Arbasino, a Cocteau, ce n'è uno dedicato a Rodari e ne viene pubblicato uno che va in libreria in realtà tra qualche giorno, il 23 giugno, la prossima settimana, dedicato all'architetto Carlo Mollino, che si intitola come gli altri della serie da A a Z. Questo è il carattere generale di questa forma enciclopedica, di un'enciclopedia d'autore, o meglio di vari autori che firmano i diversi lemmi del volume. La cura di tutto questo è di Sergio Pace e di Fulvio Erace, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Effettivamente una personalità di un architetto estroso, curioso, irriverente come Carlo Mollino si presta bene a un'operazione editoriale di questo tipo.
1: Sì, noi abbiamo scelto, diciamo, e aderito a questa formula della casa editrice perché in un certo senso, diciamo, questa assunzione ha anche un valore, diciamo, un po' ideologico, un po' polemico, nel senso che dopo decenni di completa indifferenza della critica e della storia verso questa figura straordinaria, quanto difficile da classificare, si è sviluppata, diciamo, una letteratura molto agiografico-mitografica in cui, diciamo, si ribadisce l'idea di questo grande architetto, designer, creatore, come se fosse, come dire, una sorta di genio irregolare. E allora l'idea della formula dell'enciclopedia ci è servita un po' a smontare questa mitografia, affidando a 36 autori la redazione di 68 voci, 68 lemmi, che sono come delle piccole schegge, come se questo grande specchio, diciamo, si fosse rotto e noi analizzassimo questi piccoli frammenti che sono, come lei diceva, frammenti fortemente autoriali, quindi anche molto dissimili l'uno dall'altro, per cercare di capire se questa formula non sia la maniera migliore, infine, di raccontare un personaggio che aveva migliaia di sfaccettature diverse.
0: Eh certo, c'è addirittura un capitolo su un aspetto che non mi sarebbe venuto in mente, ad esempio pensando a un architetto, che è quello delle esposizioni, che lei stesso ha firmato, certo. Fulvio Erace, ci vuole raccontare in che senso Mollino si è trovato coinvolto in esposizioni?
1: Ma Mollino si è trovato coinvolto in esposizioni molto presto, già negli anni 30. Lui era molto amico ed influenzato da Italo Cremona, un famoso artista, diciamo, che è vissuto a Torino, con cui ha condiviso, per esempio, una infatuazione pressoché unica nel panorama italiano e addirittura, diciamo, fuori di ogni regola in quello dell'architettura, per il surrealismo. Erano lettori della rivista Minotaur, che era l'organo, diciamo, ufficiale del surrealismo. Mollino, diciamo, era molto suggestionato sia da Jean Cocteau, per esempio, c'era un famoso film, Le Sang d'un Poète, che in qualche maniera lui ha cercato addirittura di tradurre in un'ambientazione, e di Man Ray, e questa curiosissima mostra si chiamava Il Tè. Immaginiamoci questa scena in una, diciamo, Torino, come dire, ben educata, forse anche bigotta, molto convenzionale, molto sabauda. Un'organizzazione femminile decide di promuovere una mostra per, loro la chiamavano la merenda, come rivendicare una italianità del rito del tè inglese, e ovviamente chiamano diversi architetti a fare delle piccole ambientazioni, per cui, non so, andavano le signore e vedevano come si poteva apparecchiare artisticamente un tavolo per la merenda, per il tè. E lui con Italo Cremona si producono in una specie di macchina

0: celibe, in cui si vede un tavolino con una gamba di donna, un velo che scende dall'alto, molto così enigmatico, come se fosse un fantasma che galleggia. E quindi si può immaginare lo sconcerto, ecco, di queste signore davanti all'idea che una tavola da tè potesse essere un'evocazione surrealista. E l'altra grande sua infatuazione è stata quella per le automobili, di cui era anche stato progettista, no? Aveva inventato il cosiddetto bisiluro per correre nella grande gara delle 24 ore di Le Mans, e quindi lui è molto vicino al mondo aerodinamico delle automobili, ha progettato anche diverse, diciamo, set espositivi per automobili, per meccanica, sempre ricorrendo, diciamo, a dei linguaggi che erano molto anticonvenzionali. E quindi, diciamo che l'esposizione, in un certo senso, per lui è stato anche, lui si è occupato anche molto di scenografia di film, quindi era molto congeniale, ecco, l'idea di creare dei piccoli angoli, queste delle esposizioni, in cui si potessero sperimentare nuovi linguaggi e soprattutto nuove forme di comunicazione.
1: Questo aspetto della scenografia è molto interessante anche perché noi arriviamo da una sala da concerto in cui si è svolto il concerto che abbiamo appena
0: Certo,
1: trasmesso insieme e che è stato progettato da Mollino, l'auditorium della RAI, ma è stato progettato da Mollino anche il Teatro Regio, a Torino. E una voce dedicata a questa è quella firmata dal musicologo Andrea Malvano che abbiamo con noi al telefono. Buonasera, Andrea.
2: buonasera Nicola, buonasera a tutti.
1: I torinesi hanno negli
2: Buonasera.
1: occhi Mollino abitualmente quando frequentano i luoghi della musica, ma è curioso invece in realtà farci aiutare da te a ricostruire, per esempio, la storia del Teatro Regio.
2: Sì, sicuramente, ma insomma la storia del Teatro Regio naturalmente è molto nota. Io, non essendo un esperto né di acustica né di storia dell'architettura, mi sono divertito un po' fra le mie competenze di storico della musica, ricostruendo appunto attraverso le testimonianze del tempo, soprattutto la stampa, insomma, locale, i fatti, ma mi viene da dire anche i non fatti, ecco, che portano di fatto a prolungare la ricostruzione del Teatro Regio di quasi 40 anni. Il Teatro Regio è, come tutti sanno, insomma, una sala settecentesca firmata da Benedetto Alfieri nel 1740, che va in fiamme nel 1936, come spesso accadeva alle sale lignee all'italiana, e poi immediatamente parte un progetto, insomma un bando per la ricostruzione. Quindi di fatto nel 1937 c'era già una cordata di architetti, Morbelli e Morozzo della Rocca, che effettivamente era pronta per rilanciare questo progetto. Però poi c'è tutto un sistema di forze oppositivo che di fatto non consente la riapertura del teatro fino al 1973, e alcune di queste forze oppositive sono anche molto curiose. Io non conoscevo, ad esempio, di un progetto di appunto di architetti svizzeri che volevano negoziare la costruzione di un grattacielo più alto della Molla Antonelliana, con appunto la promessa di occuparsi della ricostruzione del Teatro Regio, che gran parte della città voleva trasformare anche in un enorme centro culturale di 4.000 posti, insomma, che potesse diventare una cosa diversa da un semplice diciamo teatro dell'opera. E poi appunto dopo la guerra appunto arriva Mollino, forte della credibilità che aveva raggiunto grazie alla ricostruzione dell'Auditorium Rai, a cui mi sono dedicato naturalmente in maniera marginale, però è stata un'operazione particolarmente rilevante, perché trasformare quello che era un regio ippodromo in una sala da concerto era certamente un'operazione difficile, visionaria per tante ragioni. E poi, dopo grandi difficoltà, grandi opposizioni, si arriva appunto alla inaugurazione del 10 aprile 1973 con i famosi Vespri siciliani, col debutto alla regia della coppia Maria Callas, Giuseppe Di Stefano.
1: Ed era un teatro nel quale si vedeva in maniera democratica da qualunque ordine di posti, questo era uno degli assunti di partenza.
2: Beh, assolutamente, anche perché un po' le pressioni andavano proprio in quella direzione, si voleva veramente realizzare qualcosa di diverso. A un certo punto il progetto arriva addirittura a immaginare 4.000-4.500 posti, insomma, voleva essere qualcosa di completamente diverso, e Mollino riesce a intervenire in questa, che mi sono reso conto un po' studiando le carte, era davvero dal punto di vista urbanistico una situazione particolarmente complessa nel centro di Torino, perché in mezzo alla cosiddetta spina tra via Po e via Verdi, la vecchia Manica Alfieriana, poi appunto la parte Juvarriana, ecco, insomma, bisognava trovare un insieme di cose, bisognava trovare una negoziazione tra questo sistema di forze particolarmente complesso, e lui trova un po' questa soluzione che venne appunto definita la realizzazione di un'opera moderna nello spirito di quella antica, in leggerezza, con un uso particolarmente efficace del vetro, la trasparenza, le famose gallerie che collegano la facciata, insomma, al porticato su Piazza Castello, e poi questa idea di questo foyer enorme in cui hai la percezione dello spazio da qualsiasi punto, e quindi hai veramente l'idea di vivere un evento, non soltanto di spiarlo, insomma, dal buco della serratura.
1: Viverlo mettendoti in mostra, perché poi diventi tu stesso oggetto di spettacolo attraverso le vetrate, e di viverlo poi guardando il palcoscenico che è circondato da questo grande ovale, come se si trattasse di un televisore, così si era osservato.
2: Il famoso bocca scena che ricordava di, diciamo, il televisore catodico in quegli anni, e che, come sappiamo, era bellissimo dal punto di vista del design, e poi estremamente coerente, no? Con queste linee curve ellissoidali che si vedono anche nel famoso iconico lampadario, ma che dal punto di vista acustico era il punto debole, insomma, e che ha necessitato un importante intervento negli anni 90, grazie a appunto allo studio Gabetti Isola, e stimolato, no, dalla recente ristrutturazione, grazie all'ingegnere Helmut Müller del Lingotto, della sala del Lingotto, e che di fatto risolve quel problema che lo stesso Claudio Abbado aveva messo in evidenza qualche tempo prima: se il Regio non mette a posto l'acustica, sarà impossibile che arrivino veramente dei grandi nomi e dei grandi direttori. E quel tipo di bocca scena creava proprio un problema di connessione acustica tra la fossa dell'orchestra e il palco, insomma, dove cantano gli attori cantanti. Quindi questo era un problema particolarmente grave proprio dal punto di vista della direzione, della concertazione dell'insieme, e la ristrutturazione di quegli anni, che trasforma il bocca scena in maniera completamente diversa, rendendolo a quel punto quadrato, rettangolare, e facendo anche degli interventi, rimuovendo le moquette, quindi passando da un pavimento di legno, migliora sicuramente l'acustica, e il primo riscontro sia nel 1997, quando proprio lo stesso Abbado dirige i Berliner Filarmonica nella sala del Teatro Regio, un evento che tutti i torinesi con emozione per queste due recite dell'hotel.
1: Andrea Malvano, citavi prima le linee di questo disegno, e mi piacerebbe tornare a parlarne con Fulvio Irace, che firma all'interno di questo volume Mollino AZ, pubblicato, ripeto, da Electa, anche il capitolo dedicato proprio ai disegni, e ripercorre un po' il modo in cui Mollino disegnava.
0: Sì, Mollino era un disegnatore straordinario, un grafomane. Si racconta, diciamo, nella sua biografia, che già da piccolo, all'età di 4-5 anni, avesse ricevuto dalla maestra d'asilo i complimenti per i suoi disegni, di cui lui era in qualche maniera, a seconda, appunto, diciamo, questi racconti, già quasi consapevole, cioè consapevole di un suo talento. E i disegni di Mollino sono straordinari quando li si può vedere, diciamo, frequentando l'archivio che, come sapete, è conservato presso il Castello del Valentino Politecnico. Sono disegni straordinari, molto variati, a seconda anche dei soggetti. A volte sono anche dei fogli, delle grandi tavole, dove dove l'intervento successivo, perché Mollino fra l'altro, come un po' anche Carlo Scarpa o come anche Gio Ponti, trovava nel disegno a mano una forma espressiva connaturale. Per loro disegnare era come pensare, e quindi questi disegni sono pieni di un tema principale e poi di mille annotazioni che da sole meriterebbero, come dire, uno studio approfondito. L'introduzione di piccole figure, l'introduzione di animali, c'è infatti una voce molto significativa sulla zoologia, quella che conclude, diciamo, il volume, la voce Z, lo zoo di Mollino, questa presenza di piccoli animali disegnati, a partire ovviamente dal toro, che è il simbolo della città, o del drago. Lui aveva fatto anche aveva inventato anche un regalo per i suoi amici, che era, aveva chiamato il drago da passeggio, di cui un esemplare molto bello aveva avuto in regalo anche Carol Rama. E quindi diciamo, il disegno rappresenta per Mollino, nella continuità della sua sovrapposizione di segni, un diagramma quasi del suo cervello, un encefalogramma di come la sua mente prensile riusciva a muoversi con abilità e con agilità.
1: Molto affascinante, devo dire, e molto vivo anche nelle vostre parole, il Carlo Mollino che emerge da questa enciclopedia pubblicata da Electa, che ricordo sarà in libreria dal prossimo 23 giugno. Fulvio Eraci, la ringrazio molto, mi complimento per questo lavoro che ha svolto insieme a Sergio Pace, e ringrazio anche Andrea Malvano di averci rammentato le relazioni importanti tra Mollino e le sale da musica, in particolare quelle torinesi. E vi saluto con un po' di musica che forse diventa anche un omaggio a una certa sensualità che senz'altro Mollino aveva nel disegnare, nel pensare, nel vivere la vita. Pensiamo poi a tutti i suoi mille riferimenti erotici che sempre hanno percorso la sua opera. Grazie ancora, buonasera.
0: Grazie a voi, buona serata. Grazie.

0: Avrete riconosciuto la tromba di Miles Davis insieme ai suoi colleghi in questo Blue in Green dall'album Kind of Blue, che ci ha portato fino alle 22:45 minuti, quando io cedo volentieri il microfono al collega che ha preparato per il teatro di Radio 3 un nuovo tassello del ciclo Futuro Presente.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini, oggi al Teatro di Radio 3 e di scena Futuro Presente, la quarta edizione della nostra rassegna delle nuove scritture per la scena, con doppia mandata di e con Simone Azzu, che è l'autore e l'interprete di quello che ascolteremo, una produzione di Sardegna Teatro, questo doppia mandata con le musiche e i suoni di Martino Corrias e il sound design di Filippo Lacana e Stefano Daga. Noi siamo al telefono con Simone Azzu, che abbiamo raggiunto in un'isola che non è la sua di nascita, visto che Simone Azzu è nato a Sassari nel 94, bensì la lasceremo misteriosa, una delle nostre isole del Mediterraneo. Buonasera Simone.
2: Buonasera, buonasera Lorenzo, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Simone Azzu, prima di questo doppia mandata, che è un testo che ci ha proposto Sardegna Teatro e che ne parleremo appunto, è tutto da ascoltare, non servono tante spiegazioni, ma forse qualcosa anche che ci dice con quale forma era stato concepito e come potrebbe andare in scena un domani. Ma parliamo di quello che ha fatto Simone Azzu finora, con la sua compagnia che si chiama Ship. Spesso lavori con Martino Corrias, no? Che è il musicista con cui hai lavorato anche questa produzione.
2: Esatto, sì, con Martino Corrias abbiamo iniziato a lavorare nel 2021 e ci siamo incontrati prima di tutto con una sorta di impatto musicale fra il mio pianoforte e le sue musiche elettroniche, e poi da lì ci siamo man mano avvicinati a quello che è il mondo performativo, con diverse performance ancora all'attivo, siamo ancora in giro e ne pensiamo di nuovo. Abbiamo esordito con Peter Prigioniero Politico, che era stato prodotto dall'Istituto Storico Parri di Bologna con Compagnia Meridiano Zero, con cui abbiamo vinto il premio Cervi. È stata una bellissima avventura fra Bologna e la Norvegia, in cui siamo andati alla ricerca delle tracce perdute di Peter Moen, il caporedattore delle stampe clandestine norvegesi della Seconda Guerra Mondiale. E poi da lì siamo andati verso la nostra terra, quindi lavorare con il pubblico bene, per una sorta di litania contro o di riflessione sul colonialismo in tanti territori, fra cui la Sardegna, una performance abbastanza agitata e provocatoria per alcuni versi.
1: Ecco, sì, una performance agitata e provocatoria, perché voi eravate tra il pubblico. Simone Azzu, l'avete capito, è autore teatrale, regista e anche compositore e performer. Questo lo sottolineo perché adesso lo sentiremo interpretare con tante voci un racconto che è un testo appunto per il teatro, qui in una versione veramente totalmente radiofonica. Come hai compiuto certe scelte che probabilmente, se avessi avuto a disposizione una scena con tutte le pareti da sfondare o tutto il pubblico in mezzo al quale andare a provocare reazioni, questo testo sarebbe completamente diverso?
2: Ah, assolutamente sì. Sì, il testo era nato per tantissime voci, quasi un racconto polifonico, e poi nel momento in cui mi sono trovato appunto davanti alla opportunità di registrare per la radio, ho pensato di, come dire, sintetizzare tutte queste voci per una sola voce che si muove in modo un po' nevrotico fra le diverse parti del microfono. Non so come sarà in scena, quando andrà in scena, perché non ci abbiamo ancora pensato, ma in realtà sono molto curioso, sono curioso anche io.
1: È molto interessante anche il lavoro di sound design di Filippo Lacana e Stefano Daga. Come hai lavorato con loro?
2: Sono stati eccezionali. Con Stefano lavoriamo da tanto tempo insieme, invece con Filippo siamo stati a una residenza a Bornholm, un'altra isola sul Baltico, in Danimarca, e ci siamo chiusi in una stanza per giorni e giorni a tagliuzzare quello che potevamo per riuscire a trovare, come dire, un nesso fra tutte le parti, perché di fatto il testo era era molto più lungo, ma naturalmente lo abbiamo dovuto ridurre per quella che è poi la performatività della radio e quello che veniva richiesto dal programma.
1: E noi apprezziamo molto che si è lavorato pensando a un pubblico radiofonico. Per restare al tuo pubblico bene, ecco, questa performance ibrida di cui ci parlavi prima sul colonialismo, in questo caso in Sardegna, e quella contraddizione tra la denominazione di pubblico e la valorizzazione di bene, no? Quella possibilità che porta poi allo sfruttamento sistemico di suolo, risorse con il turismo e con altre attività estrattive che non vanno certo a favore degli abitanti. Questo tema può sembrare a primo sguardo molto simile a quello che animerà il tuo primo romanzo in pubblicazione dal Maestrale proprio in questo luglio, Albergo Savoia. È così per qualche verso, non è così, Simone Azzu?
2: Ma per qualche verso assolutamente sì, nel senso che Albergo Savoia è un romanzo che si muove lungo il corso centrale di una città di provincia, di un'isola discreta del Mediterraneo, e diciamo che è molto facile che le isole conoscano degli apparati di colonialismo. All'interno del romanzo ci si muove fra diverse società che lottano fra di loro. Ed effettivamente è difficile definire un luogo colonizzato come un luogo che non soffre ancora di più la lotta di classe, le disuguaglianze, eccetera. Quindi sì, i due lavori sono assolutamente vicini per alcuni versi, naturalmente con due forme, con due stili completamente differenti, però la matrice direi che è quella, lo stesso luogo, le stesse attitudini e forse per alcuni versi anche la stessa rabbia.
1: La stessa rabbia, ecco, nel tuo testo, ma a questo punto non vogliamo svelarlo troppo. Prima si sente questo motore potente per un linguaggio artistico come quello teatrale, che è anche quello della rabbia. Questa doppia mandata, diciamo qualcosa appunto senza svelare troppo, c'è un ragazzo che cerca casa per la prima volta e lentamente si scopre essere una persona forse che non pensava di essere. Possiamo anche dare così un incipit di questo genere. Se ti dovessi domandare quale delle molle della realtà ti ha mosso verso questo racconto, potresti riuscire a sintetizzarle?
2: Beh, diciamo che c'è una brevissima parte autobiografica, che forse è esattamente l'inizio del testo, cioè che io come il ragazzo del testo mi trovavo a cercare casa, in questa sorta di atto utopico di crescita, no? La ricerca del primo immobile, senza capire bene per quale motivo, dove, come, perché, con chi, eccetera. A un certo punto arriva questa sorta di desiderio, e quindi effettivamente in modo biografico posso dire che ho passato moltissimo tempo a cercare delle case e lì ho iniziato a prendere tantissimi appunti rispetto al mio rapporto con i diversi agenti immobiliari, con i siti internet, con le telefonate che ricevevo praticamente quotidianamente, e lì mi sono reso conto che questo brevissimo desiderio di voler acquistare un immobile, forse, perché poi chissà, mi ha all'improvviso, come dire, installato in una nuova realtà, una realtà che io non pensavo, di cui non avevo idea. E lentamente mi sono reso conto che cercare casa non significa semplicemente cercare un luogo, ma significa anche cercare un approccio rispetto alla città che ci ospita, dove si compra, perché si compra, quanto può essere grande, chi può essere il nostro vicino, che cosa accettiamo, che cosa non accettiamo, che cosa può essere ammissibile. E tutte queste domande devo dire che nella ricerca che è ancora in atto mi hanno un po' scarnificato, perché mi hanno sicuramente allontanato da alcuni termini, boh, che pensavo essere chiari. Un testo che si domanda, diciamo, e io devo dire non ho trovato delle risposte. Cercare casa implica avere un rapporto molto chiaro con la comunità, e la comunità molto spesso non è quella che ci aspettiamo, nel senso che ci impone di uscire dalla nostra piccola nicchia, dalla nostra piccola bolla, questa cerchia, e ci dice che dobbiamo approcciarci a tantissimi specchi differenti, e lì si aprono nuovissimi orizzonti, e devo dire che questo mi ha interessato, perché all'improvviso mi sono ritrovato a domandarmi su me stesso, a domandarmi sulle persone che mi stanno vicino, a domandarmi sulle persone che voglio incontrare oppure che non voglio incontrare, e questo un po' in alcuni sensi vanifica alcune idee, alcuni pensieri, alcuni termini di, come dire, fratellanza, vicinanza, solidarietà, e in tutto questo c'era qualcosa che agisce e che agisce ancora, ma forse sto già dicendo troppo del testo, e quindi forse lasciamo così.
1: Lasciamo queste domande che nascono, appunto, e la risposta quando si cerca casa non è solamente quella si è trovata o non si è trovata, appunto, sono tante le risposte da cercare, le affidiamo anche agli ascoltatori, lasciamo Simone Azzu prepararsi così nei nostri virtuali camerini prima di andare in scena, che ha davanti al microfono con un costume misterioso quanto il luogo da cui ci sta parlando e quanto i luoghi della radio possono rimanerlo, la durata della registrazione di poco più di 40 minuti. Noi salutiamo, a risentirci presto, Simone Azzu, grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
1: E buon ascolto.
3: È da almeno un anno che cerco casa. Mi sono detto che comprare casa può essere necessario per chiudere un cerchio e per aprirne un altro. Definitivamente, per andare a dormire più tranquilli. Ne sto parlando con tutti. Giro per la città e chiedo a chiunque se ha sentito di qualche cosa in vendita, di qualcuno che sta vendendo. Aspetto l'occasione. Tergiverso. Nel frattempo ne parlo. Lo sa chiunque. Conosco tutti gli agenti immobiliari, indistintamente dal colore delle loro cravatte. In particolare ce n'è uno che conosco da prima che questa ricerca iniziasse. Non ricordo neanche quando e perché ci siamo conosciuti, ma ormai è così, ci conosciamo. Mi ha detto che il centro è la zona che serve. E da lì mi ha chiamato spesso e mi ha proposto degli appartamenti. Quando ci vediamo, parliamo di case. Ci vediamo però ormai così tanto spesso che le cose iniziano a farsi sul serio. E fra i miei primi contatti della rubrica inizio a volergli bene. Dopo che vediamo un appartamento, ci prendiamo un caffè e ne parliamo. Se vicina l'ora di pranzo, prendiamo un aperitivo. Stiamo insieme, insomma. Molte persone della città ci vedono insieme più volte e potrebbero pensare che stiamo lavorando per la stessa agenzia. Quando non gli piacciono le case che mi mostra, me lo dice subito. Questa non ti piace, non è tua questa. E sottintende che mi conosce e lui non sbaglia mai. Quando invece una casa mi deve piacere a tutti i costi, me lo dice apertamente che non può non piacermi, che se ha capito come sono, quella mi piace sul serio. Mi dice che questa posizione, questa vista a Milano, costerebbero qualche milioncino. Noi però siamo molto lontani da Milano, geograficamente senz'altro, ma non solo. E le persone con un milioncino si contano su poche mani, e se le mani sono di più, ad ogni modo a noi non è concesso saperlo, perché questa ricchezza, qui, non è mai stata redistribuita. Al che glielo dico apertamente, che non deve prendermi in giro e che queste frasi può dirle a qualche altro ingenuo, ma non certamente a me. E poi però taccio. Scendiamo per le scale, ce ne andiamo insomma, e penso, certo che a Milano questa casa non sarebbe per tutti. Qui invece può essere addirittura per me. Stiamo andando avanti così, a rilento, e in definitiva non c'è neanche una casa che mi convinca. Continuo a monopolizzare i discorsi al bar e chiedere se abbiano sentito di qualche cosa. Le persone con cui vado al bar fanno parte della mia stessa fetta di mercato e dunque mi fido di loro. Anche dell'amico agente mi dovrei fidare, perché non è certo lui il proprietario immobiliare, ma il suo interesse verso le mie scelte fa sì che io e lui non potremo mai avere un rapporto sconsiderato e di amicizia. Penso che lui lo abbia intuito. Le parole chiave quando compri una casa sono parecchie. Investimento, rendita, metri quadri, climatizzazione, box doccia, perfetta per chi desidera vivere nel cuore della città. Il cuore della città è un'astrazione che mi convince. Mi lascio trascinare da questa possibilità di diventarne uno dei vasi sanguigni. E poi però leggo che l'immobile è stato costruito negli anni 40. Deve essere allora un palazzone mussoliniano, come quelli della Garbatella. E di per sé non è un male vivere alla Garbatella, e anche i palazzi sono ben fatti ad avercene case la Garbatella. Ma qui in provincia dove siamo, un palazzo dell'epoca fascista sembra già qualche cosa di retro, qualche cosa che ci si può rovesciare contro. Ogni casa ha i suoi problemi. A volte l'immobile è locato ad altre persone e bisogna aspettare il termine del contratto d'affitto. A volte non c'è l'ascensore e non sai mai se un giorno o l'altro l'ascensore potrà servire. A volte ci sono le aste ma non puoi mai supporre a chi è stata pignorata la casa, se verrà a rivalersi su di te, se è il cugino fabbro che verrà a rifare la serratura mentre io vado in vacanza. E a volte ci servirebbe pure qualcuno che ci prendesse per il bavero e ci facesse capire due o tre questioni. Non ci hanno mai preso per il bavero a noi e si vede, non li abbiamo mai presi quattro cazzotti in faccia per bene. Probabilmente, se ci succedesse, nel frattempo avremmo il ricordo di quella conversazione con il nostro amico neurologo ubriaco, che diceva che se un pugno arriva alle tempie può uccidere, che la linea fra l'esterno e il cervello è molto sottile. Penseremmo a questo se qualcuno vicino alla stazione decidesse di darci quello che ci meritiamo. Ci lasceremmo prendere dalla riflessione del pugno come anestetico al pugno stesso. Le aste sono da lasciare perdere, perché non sai che cosa ti può capitare. Il feed di Instagram mi suggerisce che a Hong Kong, Londra, Manhattan, in Costa Azzurra, un metro quadro può costare più di 20.000 euro. Guardo questa ragazza che parla e dubito che sia davvero lei. Rifletto se è frutto di intelligenza artificiale. È molto carina e parla però confondendo le dentali T e D. Potrebbe essere abruzzese o molisana e questo mi conforta e penso che lei sia vera quanto il mio agente immobiliare con cui prendo il caffè. E poi rifletto. 20.000 euro al metro quadro io non me li potrò permettere mai. Eppure ricomincio a guardare il video dall'inizio per capire meglio. Il mio occhio si focalizza sulla costruzione 3D ipotetica del mio nuovo appartamento a Hong Kong. E più faccio i miei conti a mente fredda, e più penso che non bisognerebbe perdere tempo ad acquistare un appartamento che costi meno di città come Milano, dove quella vista varrebbe qualche milioncino. Perché un appartamento è un capitale immobilizzato, comunque un investimento, ma se il luogo dove si compra non cresce, non acquisisce potere economico, è quasi inutile comprare. E poco importa se poi ci vivo, se i miei giorni ci passano dentro anche con una discreta serenità, se effettivamente non c'è una miglioria, un plus, un apprezzarsi. Se io compro una casa a Hong Kong, io mi apprezzo di più, perché si apprezza il mio bene. Ecco, adesso ho capito. È da un anno che cerco casa da acquistare e proprio oggi leggo che i mutui sono nell'occhio del ciclone, perché c'è la guerra sempre più vicina e questo non fa bene a uno stato pacifico della nostra economia. Un anno fa, mi dicono, sarebbe stato meglio. Due anni fa, ancora meglio. Dieci anni fa, però, sarebbe stato peggio. I tassi percentuali prendono il sopravvento nella mia testa e so che io non ne ho colpa. Sì, la colpa ce l'hai. Questa idea di comprare casa è malsana, è consigliata, è malsana. Lo sai che cosa succede a chi compra casa? Che si impigriscono. Poi a casa finisce che ci stai bene e non esci più. Va a finire che non ci faccio più niente. Non che tu faccia già molto, ma poi è peggio perché mi dico, vabbè, la casa ce l'ho. Di che cosa ho bisogno ancora? Di che cosa hai bisogno? Di che cosa ho bisogno? Ieri una persona mi ha detto, molto seria, senza nessun motivo che venisse a parlare con me, la vita va a rotoli. Era davvero seria. E tu cosa le hai risposto? Cosa devo risponderle? Anche io i fatti miei a cui pensare, hai ragione. Abbiamo tutti i fatti nostri, tutti. Condividiamo i fatti nostri, ma non importano a nessuno. Hai ragione, non importano a nessuno. Sai cosa c'è? Mi sembri stanco. La gente è stanca. E andiamo a vedere un appartamento prestigioso con vista sulla cattedrale, interamente ristrutturato, rifinito con materiali di pregio. Più lo ascolto e più penso che una roba del genere non può fare al caso mio. È troppo. Ti vedo dubbioso. È troppo per me. Non è troppo. Considera che sei davanti alla cattedrale. A Roma, una casa del genere non so quanto può costare. E vabbè, a Roma. Fatti un giro, vai. E davanti alla cattedrale da una finestra con le grate, claustrofobica, buia, al piano inframmezzato. A vederla non è troppo. Te l'avevo detto. Mi aveva detto che non era troppo. Io però non cerco una soluzione esclusiva nel centro della città. Non cerco niente che sia esclusivo. Cerco solo un posto dove vivere, con poche pretese, provare a smettere di pagare l'affitto. Se continui così, tu la casa la compri fra 20 anni. E penso, e il problema qual è? Tu invece di andare a convivere non ci hai mai pensato, no? Non so, mi sembra prematuro. Faremo un'indagine. Le coppie vanno a cercare casa e vanno a visitarle insieme. Tu con chi ci vai a visitare queste case? Da solo, per lo più. Anche se da solo non capisco. Un'altra volta ci ritroviamo, siamo accanto alla stazione ferroviaria. L'immobile ha anche un ingresso indipendente. Ha anche accanto l'agente immobiliare, un PCTO dei geometri che fa il tirocinio e mi sento come dentro un esperimento sociale. Ad ogni modo, smetto di ascoltarlo. Siamo accanto alla stazione ferroviaria. Questa frase riesce con pudore e senza paura, come se vivere accanto alla stazione ferroviaria di una città fosse qualcosa di accettabile per chiunque. C'è anche la possibilità che possa fare il pendolare, che possa avere bisogno del treno vicino, che è una comodità. Non immagina che la stazione ferroviaria è un posto da prendere e non passarci neanche per sbaglio, soprattutto di notte. Io ho sempre pensato che ai ricchi volessi sparargli nel petto. Ma ora che mi trovo ad acquistare una casa, e pur non essendo ricco, ma solo in una prossimità di mutuo, prestito agevolato per under qualcosa, il ricco, agli occhi del PCTO del sedicenne, parrebbe che fossi io. E potrei essere io quello che giustamente verrebbe sparato, non solo con la volontà immobiliare, ma anche con la pretesa di decidere il vicinato attorno. E perché stai diventando un borghese? Voglio solo qualche cosa che non mi spezzi la schiena. E sarebbe, quando qualcuno dice queste parole, da toccarsi i pantaloni per cercare la fondina della pistola, spaventare il prossimo, fargli pensare che sei pronto a tutto. Queste però non sono parole tue. Cosa ti sta succedendo? A teatro sto vedendo molti spettacoli che parlano contro i ricchi e la gente di destra. Più li vedo e più voglio virare a destra. E poi, in generale, la gente se la prende con la destra e inizia a fare discorsi, ma gliel'hai mai detto? A chi? Ai tuoi amici? Tanto lo so che sono tuoi amici. Ci conosciamo, non siamo amici. Fa parte del percorso parlare della destra in termini negativi. Io sto per comprare casa. Non è vero che stai per comprare casa. Tu stai guardando molte case da acquistare, che potenzialmente possono interessarti, in un'area territoriale molto ridotta e per un budget medio-basso per una città medio-bassa. Niente di più. Ogni giorno almeno 3 appuntamenti. Sono appuntamenti con gli agenti immobiliari, non con i notai. Tu, i notai, non li disturberesti. Gli agenti sì, invece. Gli agenti li disturbi perché loro stanno lavorando. Ti sembra corretto fargli perdere tempo perché in fin dei conti è il loro lavoro. Non gli sto facendo perdere tempo. Tu un tempo eri contro il lavoro, ti ricordi? Io voglio comprare una casa e devo rivolgermi alle agenzie immobiliari. Dovrei smettere per evitare che loro lavorino. Tu fai. Puoi però non ti lamentare. Più mi fai venire certi pensieri e meno compro casa. Non ti devi vergognare se vuoi diventare un padrone. Un proprietario di una casa non è per forza di cose un padrone. Lo dice la parola stessa che sei un padrone. Guarda che gran parte delle persone che se la prendono con i padroni sono a loro volta padroni. Non siamo mica in Virginia o in Alabama. A questo punto si cercherebbe la fondina per la pistola. Ma io una pistola non l'ho mai presa in mano, non l'ho mai vista, non so com'è fatta. E però dentro la casa c'è una bella aria, quasi di caminetto, perché è a quello che ambisci, smettila. Non ci vuole molto a capirli quelli come te. Io accanto alla stazione ferroviaria non ci vivrei mai, perché sei un... non è sicuro. Qui si crea un cortocircuito. Perché poco importa che la scala sia rifinita in granito e che ci sia un disimpegno con gli armadi a muro, se ci sono... chi c'è? Ci sono e come? I matti, i manicomi, quelli che sono in fermo amministrativo. Io ho fatto 3 TSV, mi sono costituito, trattamento sanitario volontario. Altrimenti mi suicidavo. In che senso? Erano tanti matti tutti insieme. C'erano più drogati che matti. Uno era disperato, non riusciva più a parlare se non per urlare mamma. Era bruciato dal midollo fino al cervello. Te l'avevo detto che ci sono e come ci sono. La solita famiglia araba che compra un carrello di Coca-Cola. Anche io compro la Coca-Cola, ma non certamente un carrello. E ci sono parecchie possibilità di investimento in giro. Da quando le persone che ho attorno hanno iniziato a guadagnare qualche cosa di più del bar part-time, ne hanno iniziato a parlare. Vengono dette parecchie parole. Si parla di cappa, di migliaia, di RAL, di misure scontate pure del tutto nuove nel nostro dizionario, quantomeno nel dizionario di chi ha sempre dovuto lavorare ed è sempre stato con persone attorno che hanno sempre dovuto lavorare così avanti dalla notte dei tempi. Non c'è vergogna nell'aver lavorato per tutta la vita. Chi guadagna però ha iniziato a parlare di investimenti. Lo si fa apertamente ed è diventato un argomento di discussione anche serale. Non è difficile trovare 2 amici che parlano di investire fra le 500 migliori aziende del mondo. Di fatto, è molto difficile perdere. Alcune di queste aziende producono armamenti. Succede esattamente nel momento in cui i popoli vengono sterminati e gli stessi investitori portano la bandiera della Palestina dentro il portabagagli della macchina. Per molto tempo ho pensato che non fosse corretto parlare della questione etica con chi conosco che fa questo. Quando ti trovi pochi soldi da parte, pensi, devo investire. Quando avrò finalmente comprato la casa, farò l'inaugurazione. Allestirò un lungo tavolo col buffet, con olive, pizzette al taglio, due o tre grandi taglieri e per non sapere né leggere né scrivere, chiedo a ChatGPT che cosa dovrei fare per un buon buffet e mi suggerisce il finger food. Fra poco tempo comprerò una casa, un appartamento in città, no giardino, forse sì terrazzo, e vorrei organizzare una bella inaugurazione, poco budget. I miei ospiti saranno intorno ai 20-40 anni, ambiente artistico, persone simpatiche, abbigliamento normale.
4: Bella idea. Con un budget basso ma un ambiente artistico da 20 a 40 anni, la chiave è, atmosfera più cose semplici ma curate. Non serve molto cibo costoso, serve che la casa diventi un posto vivo.
3: Un posto vivo, mi ha detto. E questa non me l'aspettavo. ChatGPT mi ha consigliato che casa mia sia viva. Su Idealista gli appartamenti vengono consigliati come rifiniti, ben esposti, lusinghieri per gli studi degli architetti, eppure a me di una casa viva non mi ha mai parlato nessuno. Glielo chiedo. Cosa intendi per serve che la casa diventi un posto vivo?
4: Quando dico che la casa deve diventare un posto vivo, intendo che durante l'inaugurazione non deve sembrare solo un appartamento appena comprato, ma uno spazio che comincia già ad avere relazioni, energia e memoria.
3: L'agente immobiliare è già al portone e lo vedo da lontano. Ha l'ombrello perché piove e io l'ombrello non ce l'ho. Non ci diamo la mano, non ci sono più formalità fra noi. Entriamo e che bell'ingresso. Ascensore, vecchio, ma c'è e non è scontato. Lui nel frattempo non parla molto, sa che mi deve lasciare i miei spazi. Non penso di essere un cliente difficile. Tutti i clienti sono difficili se c'è da comprare casa o da spendere tutti i soldi che si hanno per qualche cosa che, se va male, è la rovina del tuo lavoro degli ultimi 20 anni. A rigor di logica, se tanto mi dà tanto, sarebbe meglio investire in armamenti. Non c'è muffa, non c'è umidità, il tetto è rifatto, il bonus 110% lo finanziamo noi e se le cose vanno bene ci guadagniamo ancora di più e non ci sono vicini che hanno 3 anni, cani, criminali, né nordafricani. Ecco, allora l'hai detto. Allora l'ho detto. Allora l'hai ammesso che il tuo problema non era il trattamento sanitario volontario. L'ho detto. Che vergogna. Tu però non dirlo a nessuno, eh? E a chi dovrei dirlo? E finalmente entriamo in casa. Questo è un disimpegno, lo buttiamo giù. Ormai i disimpegni sono roba da anni 60, qua andiamo di open space. E la fiducia che ripone in me è ben oltre le mie possibilità. La casa è vecchia, è vissuta, è ben tenuta. C'è odore di morto. Entriamo nel salotto, e che bel salotto. Questa a te ti piace. E guarda qui. Un terrazzino, questo non è un terrazzino. Guarda che vista, vabbè, sui palazzi, qua nessuno ti può costruire davanti. Questa vista a te non te la toglie nessuno, cioè qui sicuramente nessuno verrà a costruirti un grattacielo davanti. Ma quando mai dovrebbero costruire un grattacielo proprio qui? Tu lascia fare e se ne va l'agente immobiliare verso le altre stanze ad aprire le finestre, accendere la luce e resto nel salotto da solo e mi guardo attorno. Questa casa non è come le altre. Alle pareti ci sono ancora tutti i quadri, i quadretti, dei souvenir, una credenza con i piatti di ceramica, i flutti, i calici, una poltrona imbottita, rivestita, che dà verso la luce, e un tappeto tutto verde e giallo, geometrico, e una radio che non si vede da tempo, un televisore a tubo catodico che neanche in un antiquariato funzionerebbe. Una foto di una ragazza molto giovane, una coppia a Madrid, in Plaza Mayor. Sarà degli anni 80, sbiadita, d'estate, a maniche corte, si tengono per mano tutti e tre, la più giovane ha gli occhiali da sole sulla testa, e quello che doveva essere il babbo aveva i mocassini, sorridente, e la mamma anche, al centro. La mamma al centro. E sulle pareti mi accorgo che i quadri non sono dei quadri qualunque. Ritraggono tutti lo stesso paese, un paesino che adesso avrà meno di 1000 abitanti, a una cinquantina di chilometri da qui. La chiesa, il porticato, la strada verso il belvedere, i cipressi in fondo verso il cimitero, la vallata col pascolo. Questa famiglia deve essere stata una di quelle famiglie venute a vivere in città, la città. C'è qualcosa che inizia a farmi parecchio male. So quando succede perché sento le spalle stringersi, un piccolo motivo di pianto che si manifesta prima di tutto con la pelle d'oca. E a Madrid, in Plaza Mayor, l'avremmo detta piel de pollo. E mi ricompongo quando sento il mio compagno tornare. Che dici, è una bella casa? Qua ci dai una sistemata ed è come nuova. Non gli chiedo niente, andiamo avanti. Stavolta lo ascolto e basta. La prima stanza, bella, spaziosa, guardala. Anche il terrazzino che porta alla cucina. Pavimento d'epoca. Questo corridoio te lo puoi sistemare come vuoi. Libreria, puoi fare quello che vuoi. C'è la cucina, piccolina, funzionale. Tanto tu mangi in sala. Qui è un appoggio. Considera che la vendono completamente vuota, la casa. La svuotano. Ti compri la cucina nuova e hai fatto. Tanto ormai le cucine te le tirano dietro. Bagno? Nuovo. Avrà 15 anni? Nuovo. Sanitari? Nuovi. Piccolino, finestrato, non è da tutti, lo sai. E poi l'ultima stanza. Lui entra e io resto un passo indietro. E quasi mi viene da tenermi allo stipite della porta. C'è un letto d'ospedale accanto al letto matrimoniale. E delle stampelle. D'accordo. Che mi dici? La casa è bella. Parliamone al bar. E giù per le scale mi sembra di andare via dalla camera ardente di un amico. Non bisognerebbe mai permettere di vendere le case dei morti. Non si sporcano mai, restano intatte. E ciò che le sporca non è che la polvere, la frammentazione, l'usura di cellule finite, particelle, fibre, pelle. Non bisogna proprio passare per le case dei morti. Dovrebbe essere proibito agli agenti questo delitto mercantile. Non mi sento a mio agio a comprare una casa così. Una casa dove è morto qualcuno, ma in ogni casa muore qualcuno. Non è che possiamo costruire una casa per ogni neonato, non si può, no che non si può, siamo troppi. Ma per le case dei morti, cosa? Non bisogna passare per le case dei morti. Ma anche noi moriremo, e in quella casa ci sarà qualcun altro, tuo figlio, tua moglie, ma lasciami in pace con figli e mogli. Oppure se la comprerà uno come te, e sarebbe meglio. Tu questa casa non l'hai neanche guardata. Atroce vendere la casa dei propri genitori. Dove sei cresciuta. Ma chissà perché la starà vendendo. La starà vendendo perché non se ne fa niente. Ma come fa a non farsene niente della casa in cui è nata? Inizio ad avere una forte antipatia per la giovane figlia di Madrid. Io non ho mai avuto la fortuna e né la sfortuna di vendere una casa. Mi trovo in questo stato vergine in cui tutto deve avere un inizio e non parto da un'eredità venduta, dall'oliveto oramai cancellato, dalla casa popolare ora con dei termini di acquisto più che dignitosi, né da nessun morto. Questo stato di pronti, partenza, via, di aspettare la pistola che spari in aria e dica che da ora in poi io debba correre, mi spaventa. Penso che sarebbe meglio andare a farsi una bella dormita e così ci vado. E dormire era sicuramente un privilegio che non volevo perdere, ma nel sonno del pomeriggio che poche persone possono concedersi, sono stato svegliato da qualche cosa che mi riportava al senso funereo della casa dei morti e per qualche giorno ho smesso di rispondere al mio amico agente. Mi stavo per disintossicare. Ma poi ho ricominciato la ricerca. Mi sono chiesto perché continuare la ricerca. Perché continuare a vivere in affitto è uno spreco. Tu butti soldi, questo fai. Ma se sono precario, se tutto è precario, e poi perché fossilizzarsi su principi di un'altra società anacronistica dove pensi che possano portare le proprietà, l'immobile, il bene privato intendo. Tu vedrai che fra qualche anno te ne penti. Di che cosa? Di aver perso tempo a occuparti del bene pubblico mentre il resto del mondo si occupa del bene privato. Vedrai. Ma guarda che non siamo in pochi. Ma se non c'è nessuno? E mi ritrovo in un appartamento nel cuore del centro storico. Facciata che cade a pezzi, ma un tramonto, la vista che danno sulla campana del Duomo. Superano la città e arrivano fino al mare. Resto incantato per qualche minuto alla finestra e non bado alla muffa sul soffitto. La gente mi dice che posso fumare una sigaretta, che è l'ultima visita della settimana, la mia. Pace, mi lascia il mio tempo. Io lo sapevo che questa ti piace. Si vede fino al golfo e poi dici che non ti conosco. Io ho troppo tempo libero per questa vicenda della casa. Se ne avessi di meno, senz'altro avrei già deciso. Devo andare più spesso al cinema e restiamo ancora alla finestra. Dall'appartamento di fianco però si sente un bel via vai. La gente sente che io sento, come un predatore che si nasconde fino al momento in cui la preda si è resa conto. C'è un problema di vicinato. Ma dov'è che non c'è un problema di vicinato? Dimmi, tanto ormai la casa accanto è occupata. C'è una famiglia di non so dove, poi ogni tanto se ne aggiungono pure altri occupata. Il proprietario è morto, i figli non si sono mai preoccupati e sono in Belgio. E questi hanno forzato la serratura e non si riesce a mandarli via. E i figli in Belgio. E in Belgio non sarebbe successo. Comunque non sarà così per sempre. Apre il frigorifero, mi porge una birra. Io non capisco più qual è questo gioco di ruolo e quali siano le parti che ricopriamo. Comunque, il tramonto è bellissimo. Le case occupate sono un problema in tutto il mondo. E se poi questi si allargano e occupano anche casa mia, ma non dirmi che hai di queste paure. Ma perché non dovrei averle? Ma uno come te, hai girato il mondo, hai girato. E hai paura di una famiglia. o non pagano la casa, no? C'è tutta la questione del diritto alla casa. Una è diventata anche europarlamentare, così difendono l'indifendibile. Le bollette a carico tuo, in che senso, scusa? Beh, le bollette sono a carico tuo, nel senso che sono allacciati al condominio e quindi tutti gli altri condomini pagano i loro consumi. I sintomi possono esserci o non esserci, ma ciò non toglie la possibilità che già ci sia la malattia. E allora ammettilo, che anche tu ti sei trovato a fischiettare faccetta nera. Ma perché? Per essere giusti bisogna essere a favore delle case occupate per forza.
5: La posizione rappresenta un vero valore aggiunto. Vivere in questa area significa godere dell'autenticità del centro storico.
3: Perché il problema è la provincia, forse. Qua ci conosciamo tutti. Non puoi fare un passo che tutti, ma tutti cosa? Che tutti lo sanno. Tu pensi che la gente non vede l'ora che faccia un passo per parlarne? Da maniaci pensare che la gente ti insegua, la provincia. E vai, allora, cosa aspetti? Vattene in una bella città non provinciale. Mi immagino che tu arrivi lì, stazione centrale, tutti si fermano, ti guardano, gli autisti dei bus suonano il clacson, festoni, fuochi d'artificio. Tu non hai il fiuto per gli affari, non ho il coraggio di concluderli, è questo più che altro. E vieni, vieni con me e seguo l'agente immobiliare. Camminiamo mani in tasca, uno accanto all'altro per l'ennesima avventura. Non si indispettisce, non mi fa pesare niente. La gente è l'amico che vorrei. Sa che io ho bisogno di questo momento di ascolto e di qualcuno che mi tenda la mano. Lui sa che comprare casa non è per tutti, ma i tempi sono maturi affinché le cose possano andare finalmente meglio. Superiamo le piazze. C'è un sole oggi che spacca le pietre. È quasi estate ormai. Faccio mente locale e ho perso il conto dei mesi e forse degli anni che sto passando alla ricerca. In fin dei conti io non chiedo molto. Immagino le case di tutti gli sconosciuti, la loro prassi, ciò che fanno prima di andare a letto, la loro quotidianità, la copertina, le ciabattine, lavano i denti. Ma che tenerezza questi padroni di casa che si preparano a dormire. Io non vorrei nient'altro che questo, in fin dei conti. Essere un buon padrone che va a dormire. Partecipare all'atto rivoluzionario della compravendita. Vorrei molto che qualcuno mi vendesse qualcosa, ma non vorrei affatto comprarlo. E sta succedendo qualcosa dentro di me, una riflessione attenta su chi va e chi viene. Di solito i cimiteri e le stazioni sono fuori dalla cinta muraria della città, e chi muore e se ne va, e chi parte e se ne va. E temo però che le nostre case stiano diventando le nostre lapidi. Lo penso nonostante questo sole che a tutto farebbe pensare meno che alla morte. C'è il mare a un passo, la macchina, l'età giovane, il corpo per potersi permettere una nuotata senza patimenti né fiatoni. Eppure stavolta continuiamo a camminare. Superiamo il quartiere delle badanti rumene, delle ucraine venute dopo corpo per potersi permettere una nuotata senza patimenti né fiatoni. Eppure stavolta continuiamo a camminare. Superiamo il quartiere delle badanti rumene, delle ucraine venute dopo la guerra, e sembra di passare.

posso permettermi. E tu lo vedi com'è tutto più calmo d'estate. E andiamo avanti. Non importa dove sia e quale sia la casa, ma l'importante è vederne un'altra, togliersi questo sfizio, riscontrare le problematicità. Ma tu lo sai che a Cuba le case le stanno vendendo a $3,000. L'ho sentito. $3,000 è un cazzo. Sono meno di 3.000 euro. Te l'ho detto, è un cazzo. Ma una casa vera, sì. Case, case, altro che. E perché le vendono così poco? Perché i comunisti sono generosi. Dici che per questo i comunisti le cose le regalano, mica le vogliono. E ma allora perché non compriamo a Cuba? Ma cosa stai diventando? Beh, se costa così poco, una bella casa a Cuba non si nega a nessuno. Ma metro quadro quanto sarà a Cuba? Sì, praticamente niente, praticamente te la regalano, ma sì. Poi a te, ma a gente come noi una casa a Cuba, guarda, ce la regalano. E possiamo anche andarci insieme, eh? Non c'è guadagno, suppongo, impari in fretta. Non ho il fiuto degli affari, non mi hai mai deluso. E tutte le case che ti ho proposto non erano per te. Non comprerò mai una casa. Se tu fossi un americano, la casa a Cuba l'avresti già comprata, ma noi non siamo americani, no che non lo siamo, e continuiamo a camminare. Superiamo i quartieri residenziali e ci infiliamo nelle campagne. E c'è di tutto. Mirto, lentisco, corbezzolo, ginestra, cisto a fiori bianchi e a fiori rosa e profumo di lavanda, profumo di rosmarino selvatico e licriso. E ai bordi della strada asfaltata da poco, muretti a secco e lecci e olivastri e fa anche meno caldo e non sembra la campagna cubana, di certo, anche se nessuno di noi è mai stato nella campagna cubana, ma è dolce qui, è delicato. Arriviamo davanti a un cancello. La gente lo apre con un telecomando e c'è la sirena che lampeggia e l'antifurto. Eccoci qui, ma è bellissima. Questo è un gioiello e fa per te. Ma chi la prende questa, che affare? Ma di chi è? Non è dato saperlo, non in questa fase. Che dire? Villa di ampia metratura, ampio giardino alberato, tranquillità, privacy, 3 livelli luce. Uno di Milano questa casa se la sogna con questo sole. Vabbè, uno di Milano... C'è la sogna, sì, vieni. Ti faccio vedere, è accogliente, ah, davvero splendida. Beh, questa è una villa di ampia metratura, non una di quelle... Comunque, piano terra, triplo camino, terrazza per pranzare all'aperto, naturalmente, bagni, terrazzini, non so quanti libri tu abbia, beh, modestamente, comunque qui ci stanno. Ah, non ti ho detto, infissi in vetrocamera, ma in che senso? Io non te lo sto neanche a spiegare. Qua sei nel futuro, guarda dove ti ho portato, bello. Guarda dove ti ho portato, bello. A un passo dalla città, bello. Ma se abbiamo camminato un'ora, sei tutto sudato, infatti. E qua con la macchina però è un passo, effettivamente. Il parcheggio è tuo, basta, privato. Fine delle questioni, rotazioni condominiali. Palle. Senti, dimmi, beh, a me piace, ma qua mi sa che con il budget che ci siamo dati, te lo dico... Questa casa è cara. Ma dai, è cara. Fine delle questioni. Ma com'è che siamo passati a vedere bilocali con la muffa e la facciata che cade a pezzi a questa casa? Perché a te tutte quelle case che ti ho fatto vedere non ti piacciono. Tu vuoi di più, è vero. E se vuoi di più, significa che meriti di più. Sì, è vero. Ma io non ho soldi. Cristo santo, ancora parlare di soldi. Ma questa casa costerà 500.000 euro, sì, vabbè, ma dove pensi di essere a Cuba? Di più? Ma è chiaro, ma hai capito che sei al centro del Mediterraneo e quindi, ma qua per 6 mesi all'anno verrebbe a viverci anche... Leonardo DiCaprio. Sì, ma io che c'entro? Tu vuoi una casa così, grande, solo per te, spaziosa, dove leggi, pensi, sì, ma qui siamo fuori orbita, tu lascia fare... Ora l'hai vista, e quindi torni a casa e ti farei i tuoi conti, ma a me sembra che tu stia arrivando un taxi a prenderci. Ti lascio in centro. Ho imparato una lezione. Sono un miserabile e non me ne ero mai accorto. E per molto tempo mi sentivo un privilegiato per la sola possibilità di pensare all'acquisto di una casa. E poi guarda, quello che hai è niente. Bisogna lavorare molto di più. Guadagnare molto di più. E se non si guadagna di più, la libreria e lo studiolo col parcheggio privato. Buonanotte. Bisogna lavorare molto di più. Guadagnare molto di più. Se non si guadagna di più, la libreria e lo studiolo e il parcheggio privato. Bisogna lavorare per abbandonare la propria classe sociale, provare a fare il salto di specie, entrare in contatto con una popolazione di una specie differente, superiore, agire nello spillone.

0: Clover, diventare un uomo migliore, più strutturato, più concreto, andare dal medico per le cure private, aprire un fondo di investimento, fare ragionamenti su larga prospettiva, ad ampio raggio, e un conto per il figlio che verrà e garantirgli gli studi migliori. Altrimenti, perché cosa lo fai un figlio? Perché cosa lo fai un figlio? Siamo degli equilibristi e oggi c'è molto vento. C'è stato molto vento per tutta l'estate e per tutta l'estate non ho visitato alcuna casa. Ho provato ad accumulare ricchezza. Poi leggo.
1: Il progetto Casa a un Euro nasce da un'esigenza ben chiara, ovvero rivitalizzare i centri storici di piccoli comuni italiani in via di abbandono. Negli ultimi anni, sempre più comuni italiani hanno scelto di contrastare lo spopolamento dei borghi storici attraverso un'iniziativa tanto originale quanto concreta: vendere case al prezzo simbolico di un euro.
0: Se la casa di 100 metri quadri costa un euro, al metro quadro costa 0,01, cioè un centesimo a metro quadro. Non è così come dici. Ci sono spese, notaio, ristrutturazione obbligata, mica come Hong Kong. E questi comuni devono rinascere, non c'è niente. Ci sei solo tu e nient'altro. E non è un sogno. Certamente non è il centro città. Lì, finalmente, posso vivere senza il terrore. Ti puoi svegliare alle 4 per vedere se c'è la luna rossa, se vuoi. Posso fare quello che voglio. Spremere tutti i limoni che raccogli, sì. E tornare a casa prima del tramonto, sì. Basta fare tardi. Sarebbe ora di smettere di fare tardi. Non sono più un ragazzino, no. E andare a prendere l'acqua dalla fonte e ricostruire finalmente. Lì c'è tutta l'acqua che vuoi. E cercare le conchiglie e vedere se dentro ci senti qualcosa. Non temere che la macchina abbia una multa sul parabrezza quando ti svegli. Che sogno. Leggere i giornali e sapere cosa succede nel mondo, sì, ma da lontano, dire sempre la verità, sempre, senza mai mentire, sempre. Ma cosa fai? Ti metti ad allevare pecore in una città senza abitanti? Il primo abitante puoi essere tu, come un pioniere, il primo uomo sulla luna. E lasciare perdere ambizioni poco costruttive, come comprare casa, e anche quei progettini da due soldi, come quella bella idea di andare a intervistare l'esercito del Kashmir, o provare a insinuare la pace fra Thailandia e Cambogia, che poi, fra moglie e marito, fare tutto questo, ripopolare, ma da solo, te la senti, da solo del tutto, e così sei arrivata tu. Ti ho riconosciuta da lontano e ho capito di sentirmi al centro del mondo nonostante tutto. Non ho più avuto nessun dubbio. Inizio a visitare molti ruderi, molti capannoni in campagna, case a un euro. Immagino una comunità di bambini con te, una città di bambini solo nostri, senza ospedali attorno, né scuole, né strade. Sicuramente non saremo noi gli inventori di qualcosa. Tu vuoi vivere come quella famiglia nei boschi, ma che c'è di male? C'è di male che non sai tagliare neanche la legna, ma imparerò. E qui c'è scritto vendesi ovunque, potremmo comprarle tutte queste case. Ma tu di quante case hai bisogno? Se ogni casa costa un euro, ne compriamo 100, 100 case a 100 euro. Io qui sono allegro. Sei allegro perché sei uno straniero. È possibile. Ma adesso basta scherzare. O vuoi continuare a scherzare? E così sei arrivata tu, come in un'apparizione che sa salvare, e ti chiamerò amata. Ho perso ogni misura, e il metro dell'innamoramento mi ha fatto dimenticare le coordinate. Con te avrei pensato di vivere sotto una roccia di granito, e sarebbe stato possibile se tu fossi stata una dolce illusione, ma sei tremendamente vera. E su Instagram mi compare un video del mio agente. Cammina per una strada del centro e parla in camera, e in cravatta. Lo chiamo immediatamente.
2: Ciao, sì. Ti chiamavo perché ho visto quel bel video. Ti sei dato i video adesso, funzionano. La gente li guarda e poi comprano casa. Alcuni sì e altri no. Tu ad esempio no. Sono stato in campagna, ho visto dei ruderi, lo so. E hai pensato di fare una famiglia con i letti di paglia. Sì, so tutto, è un classico. Scusa. Ma non ti devi scusare con me. Mi sembri scocciato, però non lo sono. Sono stato un po' fuori dal giro. Perché mi chiami? Ci vediamo. D'accordo. Ne ho una che fa per te. In che senso? Questa è buona sul serio. saremo fra un'oretta al solito bar, di già. Ma non sarei ancora in campagna, no, no, per carità. Sei tornato dalla campagna? Sì, certo che sono tornato. Era pieno di moscerini, ecco, infatti. A fra poco, a fra poco.
0: E mi chiedi se io e te siamo destinati ad esaurirci. Se anche noi finiremo a discutere di qualcosa di poco utile, se litigheremo sul da farsi di una serata, se quella volta che ci troveremo a camminare un chilometro in più ci prenderemo a parole che non vorremmo sentire né dire, ognuno di noi prenderà il proprio marciapiede, se tornare a casa insieme sarà una fatica. La nostra danza del calabrone è iniziata molti anni fa, quando eravamo poco più che adolescenti. Stavamo ancora prendendo la forma della persona fatta in carne e ossa, e così abbiamo iniziato a volteggiare da una parte all'altra. Ci volevano 2 minuti a capire, guardandoci da lontano, chi avrebbe dato il primo bacio a chi. Alcune cose le impareremo sulla nostra pelle. Mi dispiace che io le debba imparare anche sulla tua. E a quanto pare il tempo per noi è stato sincopato, a ritmi alterni. Il tempo per noi non ha mai funzionato. Mi domando com'è possibile che si scelga una persona e non un'altra. Non sembra. Ma anche io ho voglia di piangere. Anche io vorrei l'amore con cui pensare alle vacanze. Anche io vorrei essere invitato per andare al mare. Vorrei essere accolto. Vorrei non sentirmi sbagliato. Vorrei ricevere dei complimenti. Vorrei che qualcuno mi facesse una sorpresa o mi facesse un regalo. Vorrei essere voluto bene anche io. Vorrei girarmi durante una festa e vedere che c'è una persona che non mi aspettavo, che è venuta lì, che mi aspetta, che mi abbraccia solo perché vuole farlo, perché mi vuole bene. E anche io soffro, anche se non lo dico mai. Mi hai finalmente trovata. Non ti dico niente. Tu devi solo dare uno sguardo in silenzio. Poi devi chiamare la tua fidanzata e dirle di venire immediatamente qui.
2: Sei impegnata, dimmi, amore, l'ho trovata. Chi? La casa. Devi venire subito perché sta già arrivando un'altra proposta. Questa ti piace? Va bene, allora arrivo. Dunque sei tu la fortunata. Evitiamo le serenate, per favore. Vi aspetto in ufficio fra quanto? Il tempo di preparare i documenti. Ma non sarà un po' azzardato? Signorina, lei sa da quanto conosco il suo fidanzato? A dire il vero, no. Anni, anni, esagerato. Anni. Ho visto più lui che mia moglie, è vero, ci siamo visti parecchio, beh, mi fa piacere. Gli ho fatto vedere tutte le case disponibili, tutto il mio portafoglio, è così che si dice, no? Prima che vi venisse quell'idea da freak di andare in campagna. Scusaci, ma cosa pensavate di fare? Possiamo non parlarne? Pensavamo di diventare vecchi in mezzo alla natura, ma se siete così giovani, state pensando a invecchiare, siamo rinvenuti, fortunatamente. E allora? Ci vediamo da me, in ufficio, certo. Fra quanto? Il tempo di documenti, ve l'ho detto. Stanno arrivando parecchie proposte. Bisogna correre. Il mondo sta andando molto veloce. A rotoli. Il mondo sta andando molto veloce. A rotoli.
0: Teniamo forte i nostri documenti. Per la prima volta abbiamo disturbato un notaio. Festeggiamo. Siamo felici. Il petrolio è a quasi $150 e il capo di Stato chiede ai tedeschi e francesi un coordinamento militare. Tutto questo ci fa pensare che è il momento migliore per avere un figlio. Siamo diventati finalmente dei baronetti di provincia e non ce ne siamo neanche accorti. Non nasce un bambino da molto tempo in città e noi ci sentiamo responsabili. È quantomeno scortese passeggiare mano nella mano all'ombra di re Vittorio Emanuele II e non pensare a un figlio e al futuro della nazione. I necrologi occupano molte pagine. Sono tutti anziani. La gente ci ha detto che davanti alla nostra casa appena acquistata ci sono molti uccellini che cantano e che lo fanno anche di notte. Noi non abbiamo molto da dire. È l'amore che fa sì che ci si ami. Brindiamo, brindiamo. Salute, salute. A noi, a noi, a noi. Vorremmo descrivere i colori del cielo in questo momento. Il cielo ora è bordeaux, dovreste esserci. O lo vedete ora o non lo vedete mai più. Colori pastello dietro i palazzi. In alto c'è fuliggine e non si capisce da dove venga. Noi non abbiamo paura di niente e smettiamo di giocare a scacchi con la nostra testa. Non confondiamo più il passato con il futuro. Rendiamo vere le nostre parole, i nostri desideri. rispettiamo il bene che il mondo ci propone. È possibile. E intanto ci sono le sirene del sindaco. Dobbiamo evacuare la città. L'allarme era nell'aria e ora è meglio che ce la diamo a gambe. Potrebbe arrivare una bomba sulle nostre teste. Già molti caccia sono passati e per ora ci hanno graziato. Andiamo verso casa. Abbiamo dimenticato le finestre aperte. È meglio chiuderle. E poi si vedrà. E poi si vedrà. Dobbiamo ripassare verso casa. Perché forse abbiamo dimenticato le finestre aperte. È meglio chiuderle. E poi si vedrà.

0: E questa era Doppia Mandata, Die con Simone Azzu, musica e suoni di Martino Corrias, sound design di Filippo Lacana e Stefano Daga, produzione di Sardegna Teatro. Un nuovo tassello dunque del nostro ciclo Futuro Presente per il Teatro di Radio 3, curato come d'abitudine da Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Sono le 23:40 e dunque noi proseguiamo con la nostra trasmissione per raccontarvi quello che è successo questa sera al Teatro Argentina qui a Roma, quando si è aperto, proprio mentre noi cominciavamo la nostra trasmissione, andavamo verso il nostro cartellone, il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI che abbiamo ascoltato in diretta e trasmesso attraverso il circuito Euroradio, si è aperto, diceva, il Roma Chamber Music Festival, giunto alla sua 23ª edizione, e noi abbiamo al telefono il fondatore, il violinista Robert McDuffie, che era anche lui impegnato in quel momento sul palcoscenico. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per avermi invitato stasera.
0: È un gran piacere, insomma, lei inaugura, in quel momento stava suonando, noi cominciavamo la trasmissione, però questo invece è un attimo in cui ci può raccontare come sono andate le cose e anche anticiparci il programma di domani, questo vostro ricco festival è concentrato in poche giornate, si chiude poi domenica sempre al Teatro Argentina. Com'era questa serata? Calda di sicuro, ecco.
1: Sì, oh my God, è andata bene, è filato liscio, ci siamo divertiti. Sono distrutto ma no, tutti sono felici, abbiamo fatto la fantasia di Saint-Saëns, il quartetto di Samuel Barber, lui era il mio ex insegnante, quindi era qualcosa di speciale per fare la sua musica. Certo. La prima serata è una cantata di Handel. Adesso è passo di Handel, è stato scritto per il Marchese Ruspoli. Abbiamo molti membri della famiglia Ruspoli, loro sono soci della nostra fondazione, quindi era qualcosa di bello. Domani sì, oh my God, domani dobbiamo lavorare dal momento in cui mi sveglio, oh my God. Ma faccio, dobbiamo provare per l'evento, la serata di musica rock, perché vengono le star di rock, Chuck Leavell, il grande pianista del Rolling Stones, e Mike Mills, il fondatore, chitarrista, bassista della band REM. E nel frattempo facciamo Villa Lobos, Bachianas Brasilianas, Bartok, Gershwin, l'Ottetto di Bruch, Quartetto di Brahms, quindi è un programma molto diverso, con un sacco di giovani, ne abbiamo 35 quest'anno, provenienti da tutto il mondo. Loro si esibiranno accanto ad alcuni dei miei colleghi preferiti.
0: Il Roma Chamber Music Festival è sempre stato molto attivo e curioso e presenta un repertorio che alterna i grandi capolavori del passato a pagine meno note, ma la presenza di artisti del rock come quelli che lei stava citando in fondo va di pari passo con quello che succede in tante occasioni, tante situazioni, tanti festival di musica da camera nel mondo, cioè esiste, almeno questa è un po' la percezione, una sorta di momento di riflessione generale, se non esattamente di crisi, per cui si ha l'impressione che la tradizione della musica da camera così com'è da sola non basti e che serva qualche cosa che la rinnovi, che riaccenda le luci, che faccia fare quel wow per cui uno esce di casa e si compra un biglietto. Qual è la sua impressione, soprattutto alla luce, no, di tutte queste edizioni che ha già diretto?
1: Bravo, bravo. La musica da camera è veramente semplicemente, non ho pronunciato quella parola così bene, siccome sono straniero.
0: Ma lei parla benissimo.
1: Dopo una birra, anche due, è difficile parlare un po'. Comunque, come dicevo, non volevo seguire la stessa formula di altri festival. Ma musica da camera è solo una conversazione fra amici, fra musicisti. Certo. Infatti la prima volta che avevo un'esperienza di musica da camera avevo 14 anni, stavo ascoltando la canzone dall'Allman Brothers Band. Un brano si chiama One Way Out. C'era un duo, una conversazione, la chiacchierata fra i due chitarristi. Loro hanno parlato, è stato qualcosa di bello. Non sapevo che era musica da camera, ma mi sono reso conto molti anni dopo. È così, è musica da camera, non deve essere un capolavoro come un quartetto di Dvorak oppure i quartetti di Beethoven, ma anche come faremo domenica sera, la musica rock, nel mondo di musica da camera avremo un quintetto di archi,
0: certo.
1: un altro pianoforte. Viene Chuck Lavell, avremo due chitarristi, avremo l'amplificazione, microfoni, ma non troppo, sarà abbastanza come se fossimo musicisti di rock,
0: certo.
1: Allo stesso tempo è qualcosa di intimo. È per un pubblico intimo.
0: Vero. Robert McDuffie, io la ringrazio molto per essere stato con noi, anche se così tardi e dopo una serata così impegnativa. Le auguro un buon lavoro, dunque, per le prossime serate fino a domenica del Roma Chamber Music Festival. Grazie ancora, buonasera.
1: La ringrazio.
0: E vogliamo chiudere la nostra trasmissione con musica da camera che arriva dalla matita di Brahms. Questo è il momento che apre il suo trio con pianoforte in si maggiore, opera 8, quell'allegro con brio in cui si coglie tutta la meraviglia del Brahms, che non solo intreccia le voci ma immagina quel suo modo di progredire battuta per battuta, frase dopo frase, che sembra non finire mai, quella sua celebre tecnica di invenzione continua che si ascolta particolarmente bene in questa esecuzione del trio Beaux-Arts.

Ed era l'Allegro con brio dal trio con pianoforte in Si maggiore, opera 8 di Brahms, questo che abbiamo ascoltato dal trio Bosar. Avete sentito una volta di più quanto Brahms possa essere meraviglioso o difficilissimo da ascoltare, a seconda che si entri in sintonia con il suo linguaggio, con questo sviluppo continuo, con questa trasformazione che ti tiene sempre un po' sospeso, oppure lo si rifiuti. Ecco, forse è tra i compositori del periodo romantico più divisivi Brahms. È molto più facile ascoltare altri compositori. Brahms è tra quelli che, insomma, sono amati e odiati in maniera simmetrica. Questa invece è senz'altro molto amata da tutti i nostri ascoltatori, perché è la sigla di Radio 3 Suite, sulla quale dunque Nicola Campogrande vi saluta insieme a tutta la squadra, dunque Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, che questa sera è rimasta in assistenza in regia, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, che ha firmato la regia e scelto molte delle nostre musiche, Azzurra Di Meco, Bruno Ruffolo è il nostro curatore, Andrea Perrone è alla console, dove c'è stato anche Fiore Liborio. Domani, come sempre, qualche minuto prima delle 8 vi aspettiamo, e poi avremo una trasmissione particolarmente ricca e sfaccettata. Scopriremo il talento di un giovane flautista, avremo una stanza della musica preparata da Oreste Bossini, esploreremo anche un po' il modo in cui ci si sta occupando di cultura attraverso le riviste che nascono all'interno dei teatri del nostro paese. Ma insomma, tutto questo domani, come sempre, qualche minuto prima delle 8, mentre ora vi lasciamo a Battiti. Buonanotte.

0: Rockery, un'apertura rutilante più vicina al beat ossessivo tedesco che ai groove lisergici giamaicani. Vi abbiamo accolto con un nuovo brano tratto dalla collaborazione tra Lee Scratch Perry e Mouse on Mars, e con questo brano arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Collini, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Simone Sottili, con un ringraziamento a Marina Baglivo che questa notte è con noi per la parte tecnica. Saremo insieme per 90 minuti. Vi ricordiamo che potete ascoltare e riascoltare Battiti anche in streaming con la piattaforma App Web Rai Play Sound, che potete scriverci una mail all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.
1: Ciao ciao.

Durante la loro collaborazione, i Mouse on Mars chiesero a Lee Scratch Perry dello spazio, mentre nell'aria aleggiava il profumo di uno stufato di pesce giamaicano. Nello specifico gli chiesero se lui avesse familiarità con l'audio spaziale e la diffusione sonora multicanale. Lui rispose sorridendo: Spatial, no problem. Spatial, no problem è il titolo del disco pubblicato dall'etichetta Domino lo scorso 5 giugno, che ci riporta la collaborazione tra Lee Scratch Perry e Mouse on Mars. Abbiamo ascoltato due brani da questo disco, Rock Curry in apertura e To the Rescue, due brani in cui peraltro c'è anche la collaborazione di Andrea Belfi alla batteria. E ora voltiamo pagina in modo piuttosto radicale, così come ci capita di fare ogni tanto qui a Battiti, con un trio di improvvisazione elettroacustica, ovvero i Leverton Fox. Hanno pubblicato un nuovo disco, il loro nono disco, intitolato Eternal Gong Bath of the Sunbed Mind, dal quale ascoltiamo Serenade to a Blobfish.

Eternal Gong Bath of the Sunbed Mind, il bagno di gong e il lettino da spiaggia disegnano in teoria un ambito di rilassamento nel titolo di questo disco, ma nella musica dei Leverton Fox, l'avete ascoltata, c'è un senso di inquietudine non da poco e anche di un equilibrio un po' precario, d'accordo con i dettami di Derek Bailey e della sua improvvisazione non idiomatica che i tre musicisti seguono nella misura in cui vogliono discostarsi il più possibile dai ruoli precostituiti di una pratica musicale e strumentale. Alex Bonney, elettronica e tromba, Tim Giles, batteria ed elettronica, Isambard Krusteljov all'elettronica. Questi sono i Leverton Fox che abbiamo ascoltato in un brano intitolato Serenade to a Blobfish e poi tra parentesi Subaqueous Sound System. E allora non usciamo del tutto da questo mondo subacqueo con il prossimo brano che ci arriva dalla collaborazione tra Wulu e Poison Anna. Il disco pubblicato da Warp si intitola Baker's Dozen e il brano che vi proponiamo questa notte a battiti è Fade Through.

Fade Through, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un'introduzione con un tappeto di archi e di voci per questo brano che porta il disco di Wulu e Poison Anna su un terreno più apertamente pop, con questa produzione ricca e di effetto per un lavoro dove il faro è chiaramente la musica dei Massive Attack e di Tricky, ovvero il trip hop, ma qualcuno ha scritto un trip hop educato e insomma con una certa ragione. Warp Records pubblica Baker's Dozen, che esce appunto a nome di Wulu e Poison Anna, e noi a questo punto lasciamo la capitale britannica e approdiamo a quella francese, dove i Tel Kugir hanno realizzato il loro secondo disco, un disco pensato e composto durante una lunga residenza artistica all'IRCAM di Parigi nel novembre del 2023, un disco in cui ritroviamo la musica libera, il loro procedimento che tocca tante cose diverse tra elettronica, art rock, contemporanea, musica cameristica, free jazz. Ambra Chiara Michelangeli alla viola, Francesco Diodati alla chitarra e agli effetti, così come Stefano Calderano e Francesco Guerri al violoncello. Noi vi proponiamo questa notte un brano molto lungo, come sono quasi tutti i brani contenuti in questo disco, un doppio brano, Walking on the Beach, What to Love and Fight For, tratto da il disco che è uscito per Super Pang, intitolato La Lucia è su un poema collettivo. Loro sono i Tel Kugir.

0: vita.
1: Le ombre dello
0: essere,
1: l'ombra andare.
0: I segreti dei mari aperti
1: fino al di là del muro.
0: Non svegliare.
1: Non sussurrarlo.
0: Già,
1: ma con la risalma.
0: Lo penso e telefono.
1: Ci canso le piace camminare sulla
0: prima.
1: La notte
0: di velata.
1: Le loro braccia.
0: Chiudere una chiesa.
1: Non
0: sussurrarlo.
1: Le loro mani.
0: Mi piace. Ma
1: camminare sul
0: il desiderio.
1: Non sussurrarlo.
0: Non rivelarlo.
1: Al
0: di là del
1: mese di vita.
0: Essere
1: le la finestra dopo l'altra,
0: cominciare,
1: stanno
0: non
1: armate,
0: non sfiarsi,
1: cominciare una
0: finestra
1: sul
0: castello,
1: l'onda
0: alta del mondo,
1: sulle spalle,
0: non soffiarle,
1: cercare il
0: avere 16 anni,
1: 14,
0: 14 15,
1: 15, 40,
0: 100.
2: Sarebbe, scusate, sì, sono...
3: Sì.
2: 全然そういう考えはないですね。

0: è uscito a metà 2025, ma lo ascoltiamo ancora con molto piacere. Tauma, esordio di Big Hands, l'alter ego di Andrea Ottomani, musicista, produttore, attivo già con diversi progetti. Dentro questo album metteva un viaggio reale, ma a suo modo anche onirico, fatto attraverso il Mediterraneo. Una musica molto spirituale, ma anche dotata di una forte componente ritmica, che quest'estate potremmo finalmente ascoltare anche dal vivo in Italia, in una data che probabilmente è l'unica nel nostro paese, al Festival Piedicavallo, e in particolare nell'ambito della sua sezione sperimentale, che si chiama Luria e che è giunta, diciamo, alla quinta edizione, anche se esiste da 6 anni, quinta edizione che tornerà dal 21 al 23 agosto nel contesto bellissimo dell'Alta Valle Cervo in provincia di Biella. A parlarci di Luria e a darci forse anche qualche anticipazione sull'edizione di quest'anno abbiamo in collegamento telefonico Edoardo Fumagalli, co-curatore di Piedicavallo e presidente dell'associazione sotterranea che organizza proprio Luria. Ciao Edoardo, ben trovato e benvenuto a Battiti.
1: Ciao Chiara, grazie della presentazione.
0: Faccio una piccola premessa su Piedicavallo, piccolo borgo nell'Alta Valle Cervo che appunto da 36 edizioni ospita un festival omonimo ormai storico e in particolare una sezione dedicata al repertorio classico che si chiama SARV, e poi appunto da qualche anno invece è nata questa sezione sorella che ha aperto a suoni un po' più sperimentali, decisamente più sperimentali, alle arti performative, che si svolge sempre ad agosto dopo SARV. Di recente abbiamo ascoltato dei concerti dall'edizione 2025 di Piedicavallo, in particolare Manuel Parrenen e Geister, concerti bellissimi. Torneremo ad ascoltarne anche degli altri con la ripresa di Battiti a settembre. Piedicavallo è un festival che propone ottima musica, ma che va anche oltre, sia per la visione sia per il radicamento nel territorio. Immaginiamo che questa attitudine, questa sensibilità si svilupperà anche quest'anno. Raccontaci qualcosa.
1: Sì, Piedicavallo Festival, come da ormai un po' di anni, ha sviluppato un tema sulla quale tutta la line-up e il discorso con i direttori artistici si sviluppa. È nato Luria, è nato nel 2021 con altro nome, poi si è sviluppata fino ad ora e ha trovato questa identità. Il nome deriva dalla demone Odea del torrente Cervo, dal quale la valle prende il nome, ed è quella creatura che ai bambini i nonni dicevano sarebbe uscita dal fiume per prenderli e inghiottirli se si fossero avvicinati troppo. E porta fertilità e piogge, ma anche disastri, porta insomma tutta una vita che esce e rientra dal torrente Cervo. Sarv è proprio il nome invece antico del torrente Cervo in lingua valser, da cui poi arriva l'italianizzazione Cervo. Per quanto riguarda SARV, il direttore artistico Alessandro Commellato è, come ogni anno, insomma, ha un certo eclettismo nel scegliere artisti da ogni parte del mondo che si collegano attraverso anche la sua storia per conoscenza. Luria invece, diretta artisticamente da Alessandro Gambo, quest'anno, vedendo la fine della seconda triennalità di progetto, nata nel 2024 con l'edizione Mappature, passando poi per Convivenze e arrivando a Sorgenti, l'edizione di quest'anno, arriva un po' al massimo della sua espressione. L'impianto si conserva tale e quale quello degli scorsi anni, se non per la domenica, in cui ci sarà un momento, ecco, più di incontro collettivo, di festeggiamento, quasi di rituale di fine festival, mentre le due giornate precedenti ospitano una serie di artisti che narrano poi le giornate nella loro forma quotidiana di diciamo quasi di scansione delle ore.

0: Dal 21 al 23 agosto torna la quinta edizione di Luria, sezione sperimentale del Festival Piedicavallo. Abbiamo in collegamento telefonico Edoardo Fumagalli, co-curatore del Festival, presidente dell'associazione Sotterranea che si occupa di realizzare questa bellissima tre giorni nell'ambito della Alta Valle Cervo in provincia di Biella. Un appuntamento che non si compone soltanto di live e di performance artistiche, ma anche laboratori, installazioni, passeggiate, DJ set, proiezioni in diversi punti del borgo. Edoardo, raccontaci qualcosa di questa edizione, entrando un po' più nel programma, anche qualche anticipazione, visto che ad oggi sono uscite soltanto le date.
1: Quest'anno abbiamo ragionato proprio sul gioco, sul tema del gioco. Di fatto Sorgenti l'abbiamo intrapreso come tema a partire dallo sgorgare di intuizioni, idee, possibilità date da contesti diversi rispetto a quelli in cui solitamente si abita. Quasi per caso siamo capitati su diversi artisti francesi e quindi siamo contaminati quest'anno dalla Francia, dai suoni della Francia. Abbiamo, per dirne un paio, Roxane Metayer in Tempio, che porterà un suo live set con le sue particolari dissonanze delicate, la sua voce, il field recording e la loop station che crea dei ritmi e li interrompe in maniera molto giocosa. Abbiamo poi Arthur Chambry che ci porta a fare dei giri per il borgo con una passeggiata sonora, con i suoi strumenti inventati e le sue melodie sempre site specific, mai nulla lasciato al caso. Per dire l'ultima, che non fa parte dell'ambito musicale strettamente, ma anzi lavora con le proiezioni, Gaëlle Rouard, una artista francese chiamata quest'anno sotto la cura di Edoardo Montaccini e Giulio Molari, che ne hanno curato il rapporto tra lei e Piedicavallo Festival, e porterà delle sue proiezioni in pellicola, direi quasi di cinema espanso, in teatro rispetto agli anni scorsi in cui le proiezioni si facevano a sponde, per introdurre poi alla serata che continuerà in sponde con i DJ set. Quindi a chiusura dei concerti ci saranno le proiezioni di Gaëlle Rouard nel buio del teatro. Per finire poi con qualche altro nome, giusto per dare un assaggio, possiamo citare Earth of Snake, che farà le sveglie mattutine, Ute Wassermann, che porta i suoi canti magici all'interno del tempio, Ishirom, che quest'anno per una serie di coincidenze fortunate siamo riusciti a entrarci in contatto e loro sono stati felici di accogliere la proposta, quindi saranno presenti in teatro a chiudere il sabato sera. Giusto un nome della domenica, Neppinina, in cui in un grande cerchio all'interno di sponde potrà accogliere il pubblico tra i suoi ritmi hip hop.
0: Bellissimo, un programma sempre molto interessante che appunto poi si sviluppa in tre luoghi diversi di Piedicavallo: Sponde, che è vicino al fiume, il Tempio Valdese, che diciamo è a metà del borgo, e il teatro invece che si trova un po' più in alto. Ma lasciamo che chi ci sta ascoltando venga a scoprire le meraviglie di Piedicavallo. Dal 21 al 23 agosto in particolare ci sarà la sezione Luria, mentre Sarv è nella parte iniziale del mese fino al 14 di agosto. Piedicavallofestival.com, l'indirizzo dove trovare prossimamente maggiori dettagli. Ringraziamo ancora di cuore Edoardo Fumagalli per averci raccontato qualcosa e anticipato qualcosa dell'edizione di quest'anno.
1: Grazie a te Chiara, e grazie a tutti per l'ascolto.

E che belli sono immaginati da Tatiana Paris per le piante prive di radici e foglie come licheni o alghe. E a questo aspetto peculiare della natura ha guardato l'artista e chitarrista francese per il suo disco Toll, uscito a novembre scorso, un lavoro costruito a strati per chitarra preparata, voce, sintetizzatore modulare, acusmonium, un vecchio registratore a bobine, una radio e altri oggetti. Tatiana Paris ha scritto che sente spesso il bisogno di rallentare il proprio ritmo fisiologico per ascoltare suoni provenienti e dentro altri spazi temporali. E Toll è così il suo secondo capitolo solista. Lasciamo Tatiana Paris con La notte di battiti, che prosegue con altri suoni immaginati, altri progetti di linguaggi sonori immateriali e materici al tempo stesso. E come per ogni nuova sua produzione, siamo molto felici di imbatterci nell'ultimo lavoro di Okapi, che insieme alla sua fantomatica Aldo Capi Orchestra ha realizzato una colonna sonora con le ocarine al centro del disco, quel particolare piccolo strumento a fiato inventato a Budrio nel 1853, dalla forma ovoidale allungata che ricorda proprio il profilo di un'oca, e da qui dal dialetto bolognese una piccola oca, un'ocarina. Entriamo allora nel visionario e affascinante mondo sonoro di Okapi da una finestra aperta, che è poi l'introduzione al disco.

e dalla finestra aperta di Ocarine con la K, che è il titolo del nuovo disco di Okapi, siamo entrati e abbiamo trovato le splendide manipolazioni elettroacustiche di Filippo Paolini, in arte Okapi, compositore che si muove da tantissimi anni e proprio in questo limbo sonoro che intreccia suono e immagine, un laboratorio onirico dove si reinventano linguaggi, si decostruiscono, si rimontano i suoni attraverso una trasformazione armonica, melodica e ritmica di campionamenti, risonanze e frammenti vari. E in questo caso, dicevo, l'Ocarina al centro ispirativo di quella che è una vera e propria colonna sonora realizzata da Okapi per una favola moderna, Isabella ambasciatrice di armonia tra burattini e ocarine elettroniche. È uno spettacolo di Ocarina Factory della Fondazione Entroterre, scritto da Riccardo Pazzaglia, che rivisita l'antica tradizione dei burattini bolognesi e delle ocarine anche grazie ai suoni sempre sorprendenti di Okapi. Li ascoltiamo ancora, questa è Tortelli Volanti.

pubblicato dalle Vele e Gia Records. Il titolo è Ocarine, il nuovo album realizzato da Okapi a partire dalla tradizione delle ocarine e dallo spettacolo di marionette Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. E facciamo fatica ora a staccarci dal flusso sonoro, dalle suggestioni immaginate da Okapi, e allora una promessa, li ritroveremo ancora tra breve nella Notte di Battiti. Prima passiamo da un altro progetto che intreccia narrazione, arte visiva e musica. Arriva da Marta Agostini e Olivia Agostini, due artiste che prima a Berlino, poi passando da Milano e approdando a Genova, hanno creato diverse opere multimediali, fluttuando tra i generi e gli stili, tra fumetto, graphic novel e sperimentazioni sonore. Hanno inventato mondi con la sigla Alnico 2, che abbiamo incontrato spesso nelle Notti di Battiti, e ora con i propri nomi ma anche con altre fantomatiche sigle e band misteriose hanno dato vita ad un nuovo capitolo. Si intitola 1997 Reload ed è la colonna sonora di un videogioco pensato anche per non giocatori, uscito i primi di giugno su diverse piattaforme online di riferimento di giochi per PC realizzati da creatori indipendenti, videogioco in cui la musica è protagonista e le due artiste musiciste definiscono anche un genere enhanced comic, un fumetto potenziato, e il filo narrativo del loro videogioco riscrive immaginandola una personale scena musicale anni 90. Tre ragazzi trovano una misteriosa registrazione audio che si rivela essere la prova di un omicidio e la fine del mondo come lo conoscono. La colonna sonora esce in due volumi e dal primo ascoltiamo ora l'imperscrutabile band September 29th insieme a Ken Gordon alle prese con Pharmacon.

1997, Reload, la colonna sonora del videogioco Fumetto Potenziato, realizzato da Olivia Agostini e Marta Agostini, che hanno scritto una possibile storia alternativa della scena anni 90, compresa in questi due volumi di Original Soundtrack, che accompagna e insegue i tre protagonisti dell'opera da quando si imbattono in questo audio contenuto in una segreteria telefonica trovata al mercatino delle Pulci. E uno dei protagonisti della storia del videogioco ama particolarmente il suono aggressivo della segretissima band My Judo Girl, e allora la ascoltiamo subito con Eating Sushi With Her The Night Before Leaving For College.

E deve essere un momento particolarmente ostinato, quello inseguito dalla musica dei My Judo Girl nel videogioco 1997 Reload, potente, immaginifica storia d'amore, giustizia e nostalgia, scritta e inventata da Marta Agostini e Olivia Agostini, contenuta nei due volumi della colonna sonora. Cercate in rete il videogioco 1997 Reload, opera multimediale piena di musica e mistero. E sempre online vi invito a cercare anche le canzoni di Massimo Giuntoli, raccolte nel progetto HRS Home Recording Songs, una serie in divenire di video performance realizzate in un altrove domestico dal compositore, polistrumentista e creativo urbano di lungo corso Massimo Giuntoli. La sua è una forma canzone debitrice della cosiddetta scena di Canterbury, del rock in opposition, o meglio, come scrive lui stesso, del post-prog in opposition. Lo iniziamo ad ascoltare su testo di Gertrude Stein per pianoforte e voce A Little Cold Pauline.

l'avventurosa arte del songwriting in una serie di performance musicali realizzate in un altrove domestico, in solitaria o con ospiti d'eccezione. Massimo Giuntoli presenta così la sua raccolta di canzoni specificamente pensate per il canale YouTube Home Recording Songs, che potete trovare iscrivendovi al suo canale @ Massimo Giuntoli 5753, e dal quale ascoltiamo anche Such a Danger, questa volta in duo per pianoforte, voce e fagotto. L'ospite di Massimo Giuntoli qui è Alfredo Altomare.

Le canzoni e l'arte del songwriting di Massimo Giuntoli, raccolte nel suo canale YouTube, al quale potete iscrivervi per ascoltare tutto il materiale del suo progetto Home Recording Songs. E vi avevo anticipato la difficoltà a staccarci dai nuovi suoni inventati da Okapi, e allora per chiudere la notte di battiti riapriamo il suo ultimo disco intitolato Ocarine, colonna sonora ideale dello spettacolo di teatro di figura Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. Okapi conferma ancora una volta la personale abilità e capacità di dare corpo ai suoni che inventa, trasforma, destruttura e poi ricostruisce, che trovano spazio e forma nel rapporto tra suono e immagine, ma che nel caso dei lavori targati Okapi sono opere e brani che viaggiano benissimo da soli, proprio grazie alla naturale elettroacustica predisposizione all'immaginario che stimola un'arte dell'ascolto altrettanto personale. Come suggerisce il titolo del disco, Ocarine è il piccolo strumento a fiato di Budrio, il protagonista di partenza. Scivoliamo allora verso la fine della colonna sonora, è il momento di Brodo Primordiale, Okapi and Aldo Capi Orc.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 14ª puntata.

0: Ma perché mai Mrs. Grant avrà voluto invitare Fanny? Disse Lady Bertram. Come le è venuto in mente? Fanny non cena mai lì, lo sai, in questo modo. Io non posso fare a meno di lei e sono sicura che lei non ha voglia di andarci. Fanny, tu non vuoi andare, vero?
1: Se glielo domandate in questo modo, esclamò Edmund, prima che la cugina potesse parlare, Fanny risponderà immediatamente di no. Ma sono sicuro, madre cara, che le farebbe piacere andare e non vedo alcun motivo per cui non dovrebbe farlo.
0: Non riesco a immaginare perché Mr. Grant abbia pensato di invitarla. Non l'aveva mai fatto. Le tue sorelle ogni tanto le invitava, ma Fanny mai.
2: Se non potete fare a meno di me, signora, disse Fanny col tono di chi si sacrifica, mia madre avrà mio padre con sé tutta la sera.
0: Oh, certamente, questo è vero.
2: Potreste chiedere a mio padre cosa ne pensa, signora.
0: Questa è una buona idea. Lo farò, Edmund. Chiederò a Sir Thomas appena rientra se potrò fare a meno di lei.
2: Ma io mi riferivo all'opinione di mio padre sulla correttezza dell'accettare o meno l'invito. E penso che lui lo ritenga giusto da parte di Mrs. Grant, come ritenga giusto da parte di Fanny che, trattandosi del primo invito, venga accettato.
0: Ah, non saprei, glielo domanderemo, ma rimarrà molto sorpreso che Mrs. Grant abbia fatto questo passo.
2: Non c'era altro da dire, o che potesse essere detto con qualche utilità, finché non fosse stato presente Sir Thomas. Ma l'argomento, visto che toccava la serenità serale di Lady Bertram per l'indomani, era così presente nella sua mente che mezz'ora dopo, allorché lui apparve per un minuto nel passare dalla piantagione alla sua camera, lei lo richiamò quando lui aveva quasi chiuso la porta con un «Sir Thomas, fermatevi un attimo, ho una cosa da dirvi». Il suo tono di pacato languore, non si perdeva mai il disturbo di alzare la voce, era sempre ascoltato e seguito, e Sir Thomas tornò indietro. Lei iniziò il racconto e Fanny sgusciò immediatamente via dalla stanza. Sentir parlare di sé come argomento di qualsiasi colloquio con lo zio era più di quanto i suoi nervi potessero sopportare. Era ansiosa. Lo sapeva, probabilmente più ansiosa di quanto avrebbe dovuto. Tutto sommato, quale grande differenza poteva fare che lei andasse via o restasse lì? Ma se lo zio fosse rimasto a lungo a riflettere e decidere, e con un'aria di grande serietà, e con quegli sguardi severi diretti a lei, e alla fine avesse deciso per il no, lei difficilmente sarebbe riuscita a mostrarsi debitamente remissiva e indifferente. Nel frattempo, però, la sua causa procedeva bene. Iniziò da parte di Lady Bertram con un «Ho da dirvi una cosa che vi sorprenderà. Mrs. Grant ha invitato a cena Fanny».
1: «Sì?» disse Sir Thomas, come aspettando altro per arrivare alla sorpresa.
0: «Edmund vorrebbe che ci andasse, ma io come faccio a fare a meno di lei?»
1: «Beh, sarà in ritardo», disse Sir Thomas, tirando fuori l'orologio. «Ma qual è il problema?»
2: Edmund si sentì obbligato a intervenire per riempire gli spazi rimasti vuoti nella relazione della madre. Riferì il tutto e lei dovette aggiungere solo
0: «una cosa stranissima, perché Mrs. Grant non l'aveva mai invitata».
2: «Ma non è perfettamente naturale», osservò Edmund, «che Mrs. Grant desideri procurare un ospite così piacevole per sua sorella?»
1: «Niente di più naturale», disse Sir Thomas dopo una breve riflessione. «A mio parere, niente ci sarebbe stato di più naturale, neppure se nella questione non ci fosse stata alcuna sorella. Il fatto che Mrs. Grant mostri cortesia verso Miss Price, verso la nipote di Lady Bertram, non ha bisogno di alcuna spiegazione. Se proprio devo sentirmi sorpreso, è perché questa è la prima volta che tale cortesia viene espressa. Fanny ha fatto benissimo a dare una risposta non definitiva. Il suo modo di sentire appare quello più giusto. Ma dato che a quanto ho capito lei non può non desiderare di andarci, dato che a tutti i giovani piace stare insieme, non vedo motivi per cui le si debba negare il consenso.
0: Ma come faccio a fare a meno di lei, Sir Thomas?
1: Ma in effetti penso che potete farlo benissimo.
0: È sempre lei a preparare il tè quando mia sorella non c'è.
1: Forse sarà possibile convincere vostra sorella a passare la giornata con noi e io sarò certamente in casa.
0: Benissimo, allora. Fanny può andare, Edmund.
1: La buona notizia la raggiunse subito. Edmund bussò alla sua porta quando vi passò davanti, diretto alla propria camera. Bene, Fanny, è tutto felicemente concluso e senza la minima esitazione da parte di tuo zio. La sua opinione era una sola: devi andare.
0: Oh, grazie, come sono contenta, fu la risposta istintiva di Fanny. Ma quando lui la ebbe lasciata e lei ebbe chiuso la porta, non poté fare a meno di chiedersi: però perché dovrei essere contenta? Non sono forse sicura che lì mi toccherà vedere o sentire qualcosa che mi addolorerà? Eppure, nonostante questa convinzione, era contenta.
1: Il cocchiere arrivò spaccando il minuto. Un altro minuto portò giù Edmund. E poiché la signorina, con il più scrupoloso timore di arrivare in ritardo, s'era da diversi minuti accomodata nel soggiorno, Sir Thomas li vide partire perfettamente in tempo, quanto le sue stesse abitudini di corretta puntualità richiedevano. «Adesso devo darti un'occhiata, Fanny», disse Edmund con il dolce sorriso di un fratello affezionato, «e dirti come ti trovo». E a quanto posso giudicare con la luce che abbiamo, mi sembra che tu stia davvero molto bene. Cos'hai addosso?
0: Oh, l'abito nuovo che lo zio è stato così buono da regalarmi per lo sposalizio di mia cugina. Spero di non essere eccessivamente elegante, ma pensavo di doverlo indossare appena possibile e che probabilmente non mi sarebbe capitata un'altra occasione del genere per tutto l'inverno. Spero che non pensi che sono eccessivamente elegante.
1: Una donna non è mai eccessivamente elegante quando è in bianco. No, non vedo nessun eccesso in te. Niente che non sia perfettamente adeguato.
0: Ma che carini questi cerchietti lucidi. Ma Miss Crawford non ha un abito simile a questo.
1: Avvicinandosi alla canonica, passarono davanti allo spiazzo della rimessa e delle stalle. «Ma guarda!» esclamò Edmund. «Ci sono altri ospiti, lì c'è una carrozza. Chi avranno invitato a stare con noi?» E abbassato il finestrino per vedere meglio. «Quello è di Crawford. È il calesse di Crawford, ne sono sicuro. Ed ecco lì i suoi due servitori che lo spingono nella rimessa. Ah, si trova certamente qui. È proprio una gran sorpresa, Fanny. Sarò felicissimo di vederlo».
0: Non c'era tempo perché Fanny trovasse l'occasione di dichiarare quanto diversamente la pensava. Ma l'idea di essere sotto l'osservazione di un altro, di una persona come quella, fece salire ancor più la trepidazione con cui eseguiva la già abbastanza angosciante cerimonia dell'ingresso in sala. E nella sala, infatti, Mr. Crawford c'era. Essendo arrivato abbastanza per tempo, aveva avuto modo di prepararsi per la cena e i sorrisi e gli sguardi compiaciuti degli altri tre che gli stavano intorno mostravano quanto fosse stata gradita la sua improvvisa decisione di venire da loro per qualche giorno tornando da Bath.

L'incontro fra lui e Edmund fu assai cordiale e, a eccezione di Fanny, il piacere era generale. Ma anche per lei poteva esserci un certo vantaggio nella sua presenza, dato che ogni aggiunta alla tavolata doveva accrescere alquanto ciò che lei più auspicava, che le si consentisse di starsene seduta in silenzio e sottratta all'attenzione generale. Ben presto se ne rese conto lei stessa, pur dovendo accettare, seguendo i dettami della propria buona educazione e contravvenendo all'opinione della zia Norris, l'idea di essere lei l'ospite d'onore nella compagnia e tutti i piccoli benefici relativi a quella posizione, notò, mentre erano a tavola, un così lieto fluire della conversazione che non si sentì per nulla spinta a parteciparvi. C'erano tante cose da dirsi tra fratello e sorella su Bath, tra i due giovanotti sulle partite di caccia, sulla politica tra Mr. Crawford e il dottor Grant e su ogni possibile argomento tra Mr. Crawford e Mrs. Grant, da consentirle di abbandonarsi alla più piacevole prospettiva di dover solo ascoltare in silenzio e di trascorrere una giornata assai gradevole. Non poté però dare segno di apprezzare l'intenzione del nuovo arrivato di prolungare il suo soggiorno a Mansfield e di mandare a prendere nel Norfolk i suoi cavalli da caccia. Proposito che, suggerito dal dottor Grant, appoggiato da Edmund e caldamente sollecitato dalle due sorelle, prese presto possesso nella mente di Mr. Crawford, che mostrava di desiderare venisse approvato anche da lei prima di prendere la decisione definitiva. Fu interpellata sulla durata, a suo parere, di quel bel tempo, ma le sue risposte furono concise e distaccate quanto la buona creanza poteva permetterle. Non poteva esprimergli il desiderio che non si trattenesse e avrebbe preferito di gran lunga che non si rivolgesse a lei. Dal primo momento in cui l'aveva visto, le due cugine lontane e soprattutto Maria erano particolarmente presenti nei pensieri di Fanny. Ma la serenità di lui non appariva affatto toccata da alcun ricordo imbarazzante. Eccolo di nuovo lì, nello stesso luogo in cui a suo tempo era successo tutto, e sembrava intenzionato a fermarsi lì e a godersi felicemente il soggiorno senza le signorine Bertram, come se non avesse mai conosciuto Mansfield in altre situazioni. Lo sentiva parlare di loro solo in termini generici, fino a quando tornarono a riunirsi tutti nel salotto, Edmund in disparte con il dottor Grant, in una discussione apparentemente d'affari che mostrava di impegnarli profondamente, e Mrs. Grant occupata al tavolo da tè. E lui riprese a parlare di loro in maniera più particolareggiata, con l'altra sua sorella, con un sorriso allusivo che provocò in Fanny un'avversione totale, disse: «Dunque, Rushworth e la sua sposina sono a Brighton, mi sembra di aver capito. Ah, uomo felice!» «Sì, sono lì da una quindicina di giorni, vero, Miss Price? E Julia è con loro. E Mr. Yates non è troppo lontano, immagino». «Mr. Yates! Non abbiamo alcuna notizia di Mr. Yates. Non direi che compaia molto nella corrispondenza di Mansfield Park, vi sembra, Miss Price? Credo che la mia amica Julia la sappia troppo lunga per discorrere di Mr. Yates con il padre. Il povero Rushworth e quelle sue 42 battute», continuò Crawford. «Impossibile dimenticarle. Povero diavolo, mi sembra ancora di vederlo. Fatica e disperazione. Ma mi sbaglierò, ma penso che la sua adorabile Maria non gli chiederà mai di recitargliele». E tornando serio per un momento, aggiunse: «Lei è molto migliore di lui, troppo». E poi, riprendendo il suo precedente tono di cavalleresca galanteria e rivolgendosi a Fanny, disse: «Voi eravate la migliore amica di Mr. Rushworth, eh? La vostra gentilezza e pazienza non si dimenticano. La vostra instancabile pazienza nel cercare di rendergli possibile imparare la sua parte, nel cercare di offrirgli un cervello che la natura gli aveva negato, di costruire per lui una capacità di comprendere attraverso la superiorità del vostro intelletto.
Forse lui non aveva sufficiente finezza per apprezzare la vostra cortesia, ma posso dire che questa riceveva il plauso di tutto il resto della compagnia. Fanny arrossì e non disse nulla. «È un sogno, un bel sogno!» esclamò lui, interrompendo una riflessione silenziosa di qualche momento. «Ripenserò sempre alla nostra esperienza teatrale con il massimo piacere. C'era un tale interesse, una tale animazione, un impegno così generale. Lo sentivamo tutti, eh? Eravamo tutti pieni di vita. C'era dedizione, speranza, sollecitudine, fervore per ogni ora del giorno. Sempre qualche piccola obiezione, qualche piccolo dubbio, qualche piccola ansia da superare. Non sono mai stato più felice. Mai stato più felice», ripeté dentro di sé Fanny in muta indignazione. «Mai più felice di quando ha fatto qualcosa che lo sapeva sicuramente era ingiustificabile. Mai più felice di quando si è comportato in maniera così ignobile e insensibile. Oh, che mentalità corrotta!» «Siamo stati sfortunati, Miss Price», continuò lui abbassando il tono per non correre il rischio di farsi sentire da Edmund e senza rendersi minimamente conto di quello che lei provava. «Proprio molto sfortunati. Un'altra settimana, solo un'altra settimana ci sarebbe bastata. Penso che se fossimo stati padroni degli eventi, se Mansfield Park avesse avuto la possibilità di governare i venti per un paio di settimane soltanto, verso l'equinozio, le cose sarebbero andate diversamente. Non dico che avremmo messo in pericolo la sicurezza di Sir Thomas con qualche terribile tempesta. Sarebbe bastata una persistenza di vento contrario o di calma piatta. Credo, Miss Price, che ci saremmo regalati volentieri una settimana di bonaccia sull'Atlantico in quella stagione». Sembrava ci tenesse molto una risposta e Fanny, distogliendo lo sguardo e con un tono più fermo del consueto, disse: «Per quanto mi riguarda, signore, io non avrei fatto ritardare il suo rientro nemmeno di un giorno. Quando è arrivato, mio zio ha disapprovato il tutto così totalmente che, a mio parere, le cose erano andate già abbastanza in là. In vita sua non aveva mai rivolto un discorso così lungo a lui e a nessuno in tono così adirato. E quando ebbe finito di parlare, era tutto un tremito e un rossore per la propria audacia. Lui era sorpreso, ma dopo averla fissata per qualche momento in silenzio, replicò in tono più calmo e più grave, come se quelle parole lo avessero persuaso: «Credo che abbiate ragione. Quello che facevamo era più divertente che prudente. Stavamo cominciando a fare troppa confusione». E poi, con una svolta nella conversazione, avrebbe voluto impegnarla passando ad altro, ma le sue risposte erano così schive e riluttanti che non gli riuscì di portare avanti nessuno di quegli argomenti. Mrs. Crawford, che aveva continuato a lanciare di tanto in tanto un'occhiata in direzione del dottor Grant e di Edmund, ora osservò: «Quei due signori devono avere qualche questione molto interessante di cui discutere». «La più interessante del mondo», rispose il fratello. «Come far soldi, come trasformare una buona rendita in una rendita migliore. Il dottor Grant sta dando a Bertram istruzioni sulla vita che sta per intraprendere. A quanto ne so, prenderà gli ordini tra qualche settimana. Ho sentito che ne parlavano in sala da pranzo. Sono contento di sapere che Bertram si piazzerà così bene. Avrà una rendita niente male da spendere come gli pare e guadagnata senza troppa fatica. Ho sentito che non guadagnerà meno di 700 sterline l'anno. 700 l'anno non è male per un fratello minore. E dato che ovviamente continuerà a vivere in casa, saranno tutte destinate ai suoi menu plaisir. E un sermone a Natale e uno a Pasqua, immagino, costituiranno la somma totale del suo sacrificio». La sorella
tentò di nascondere quel che sentiva sotto una risata e disse: «Non c'è niente che mi diverta di più della facilità con cui tutti sentenziano sulla ricchezza di quelli che hanno molto meno di loro. Immagino come la prenderesti tu, Henry, se ti comunicassero che i tuoi menu plaisir dovranno limitarsi a 700 l'anno. Può anche darsi, ma tutto ciò che si sa è fatto di confronti. A mettere ordine nelle cose non possono essere che il diritto di nascita e le consuetudini. Bertram è certamente ben sistemato per essere figlio cadetto anche della famiglia di un baronetto. Quando avrà 24-25 anni si troverà con 700 sterline l'anno e senza dover far la fatica di muovere neppure un dito». Miss Crawford avrebbe potuto dire che di fatica ce ne sarebbe stata e non poca, ma si trattenne e lasciò correre. E cercò di apparire calma e poco interessata quando di lì a poco i due gentiluomini si unirono a loro. «Bertram», disse Henry Crawford, «farò di tutto per venire a Mansfield per ascoltare il tuo primo sermone. Verrò allo scopo di incoraggiare un giovane principiante. Quando sarà? Miss Price, non volete darmi una mano a incoraggiare vostro cugino? Non vorreste impegnarvi ad assistervi con gli occhi fissi su di lui per tutto il tempo, come farò io, per non perdere una sola parola? O distogliendo lo sguardo solo per prendere nota di qualche frase di straordinaria bellezza? Ci porteremo quaderno e matita. Quando sarà? Devi proprio predicare a Mansfield, sai, così che Sir Thomas e Lady Bertram possano ascoltarti. Mi terrò alla larga da te, Crawford, il più possibile», disse Edmund, «visto che è più probabile che mi distrarrai, e vedere che sei tu a provarci mi dispiacerà più che se fosse praticamente chiunque altro». «Possibile che non lo capisca da solo», pensò Fanny. «No, non riesce proprio a percepire nulla come dovrebbe». Adesso che tutta la compagnia si era riunita e i conversatori più loquaci si attiravano a vicenda, lei rimase tranquilla da una parte, e quando dopo il tè si formò un tavolino da whist, in realtà fu formato per il divertimento del dottor Grant dalla sua solerte moglie, anche se questo non era evidente, e Miss Crawford mise mano alla sua arpa, lei non ebbe da fare altro che ascoltare, e la sua tranquillità rimase indisturbata per il resto della serata, tranne che nei momenti in cui di tanto in tanto Mr. Crawford le rivolgeva una domanda o un'osservazione alle quali non le era possibile evitare di rispondere. Miss Crawford era troppo sconfortata per quanto era avvenuto per essere dell'umore giusto per qualcos'altro che la musica. Con questa poteva rilassarsi e divertire la sua amica. La conferma che Edmund avrebbe preso gli ordini così presto, piovutale addosso come una batosta che fin lì era rimasta sospesa e che lei sperava ancora incerta e lontana, si tradusse in un senso di risentimento e di mortificazione. Era profondamente in collera con lui. Aveva ritenuto di possedere un'influenza più efficace. Aveva cominciato a pensare a lui, così le sembrava, con grande interesse, con intenzioni quasi definitive. Ma adesso doveva affrontarlo carico della freddezza dei suoi sentimenti. Era ovvio che non poteva esserci niente di serio nelle prospettive di Edmund. Nessun autentico sentimento se andava a infilarsi in una situazione alla quale, doveva saperlo, lei non si sarebbe mai abbassata. Avrebbe imparato a stare alla pari con lui nella sua indifferenza. D'ora in avanti avrebbe accolto le sue attenzioni senza pensare ad altro che al piacere immediato. Se lui era così capace di controllare i propri sentimenti, ciò che avrebbe sentito lei dentro di sé non le avrebbe arrecato alcuna sofferenza.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giuseppe Torelli, sonata 5 numero 7 in re maggiore, per tromba, archi e basso continuo. Grave, allegro, adagio, grave, allegro. Dan Smithers, tromba. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di Giuseppe Torelli avete ascoltato Sonata 5 numero 7 in re maggiore per tromba, archi e basso continuo. Dans Meters, tromba.
1: Wolfgang Ebner, toccata terzi i toni. Jörg Andreas Bötticher, clavi organo.